Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

Grischun sonor, quai è l'emissione de cant e musica romancia. Io sono Corsin Tour, e Antriur dirigent del Circle Musical della Surselva.

0: Proverbis. Il jum peins pil plait, ed il bov per la corna.
1: I vegna avant, c'è miccia tant cun ir intuorn, sinch contra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surniva davant quest la snoglia l'omma.

Il duas punct li zöcnats drei de schnauf, piglia in seguaint problems ot l'amarella. Che craies, scha una sella sün un bauf, es guai pü besch col pierz sün una sella. Scriva in un cu de schnapient, catordes ed un zur eint,

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Audrey Vero è la nuova campionessa europeica sur la distanza da 12 metri. Ed in l'Indonesia alla terra strembli, almeno 2 persone sono morte. E ella si, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. Il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham diventa una storia di successo per gli atleti e le atlete svizzere. Ier sera ha Audrey Vero fatto la medaglia d'oro sulla distanza di 12 metri. Con un nuovo record europeo, ha la tennis in distanza sia più ferme concorrenti, Kylie Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Bruders-Boll del Pays Basso. Sente ses Triumph e la donna de Fribourg surprendida.
2: Ich muss ein bisschen Schlaf haben, um zu prozessieren, was da has passiert. Aber ja, ich bin sehr glücklich.
1: De Sper Vero en 2 ulteriore svizzeres corrides en il final. Valentina Rosemilia ha fatto il platz 7 e Veronica Vancardo è venida ottava. Per una seconda medaglia svizzera procura ieri sera Timothée Mumenthaler in la corsa su 200 metri. E la fa bronzo. In verso essere fai il genevrin manegia, e il sai in zig di gilus che l'hai perso il titolo del 2024.
3: Ah, è un po' di decepzione perché ho perso il mio titolo. Ma in vrai, de vrai, c'è. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du niveau comme ça sur 200 mètres en Europe, donc il faut aussi savoir apprécier la médaille de bronze.
1: Tentant saie in lung temp qui ne corse de 200 mètres en l'Europe a gigin tal livel. Per questo pia l'era stimale la medaille de bronze. Tutine spertsch com momentale è sta italian Esusa De Salu. Uscia ai da 2 medailles de bronze. Ad aur è curil tudesch Ovenanza, ad argent il brit Sanel Hughes. Il Grigium William Reais ha stesso contentato con il platz 8. Sente l'accidente nel tunnel de base del Gotthard davanti a Isons, dati os controlles de sicurezza pli severes per vaguns de vicira. A quai en se conveni des autoritats europeiques e la branche. Les controlles dels vaguns de vicira duen succede pli sevens. Finos era l'interval per controllater 660 millikilometer. In l'avenir do ai quai esser tot eno tip de roda, mincia 50 mili fin 300 millikilometer. Les novas regles dati per vidina intervenzion della Svizzera. Ossen l'exterior, tringref der trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia, an almain 2 persones pers la vita. So entran ins Registra in pliras regions ondes de tsunami de fine din meter autezza. In avvertiment de tsunami an las autoritats aboli, so ente 3 ures. Sin lins la Flores, che turists anguyent per fa excursions en laua, emparts din bejec crudats en semen. In ospital an las autoritats lascia evacuas, come sira de precauzion. Il Stati Uniti e l'Iran meinen in una dispute verbale per la via de Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha detto in termine a New York che l'Iran specchia in una terrada dolorosa. Suente la guerra venia la declarare la ruta de commercio importante sco territori american. Crittentà all'Iran refusa il splets de Trump. La via de Hormuz saia e venia resta iranaisa, ha scritto il viceministro dell'exterior in iranais en les medie sociales. Ed ang balapè, en la prima ronda della Coppa Svizzera, an 2 clubs della Super League da ier saira, oma 2 angudegna. Il FCZ abbatti il FC Tucken della quarta auta liga, con 2 adin. E Lausanne ha guadagnà contro il FC Kosova Neuchâtel della seconda Liga regionale con 6-0.
0: La meteo.
1: Fin il suente mezzdì fai in lentia 101 ore sulle IVA. L'ora compare nadine de pli nivels e quels procuren per plievia ed incinzu rizzis. I vegnanghi negliada ciao dots con fino a 34 gradi a quira. A scuola da Ion muss il termometer fino a 30 gradi, a Savognin fino a 28 gradi e a Schlerigna fino a 25 gradi. Da maun es i per part sulle jiv trantarendati uradis ed urizis. Il jindisch di ai blers nivels e c'ha e la vegni bletsch. Las temperaturas van in zicca nevos.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Cun semper verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Dominique Pohl.

0: Il sit de stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
0: RTL. Simplemein.

0: RTL Impuls.
1: Mie nonno va mince bunura a beiver caffè. Pi bot col tuff in cite de veglia de Locarno, ozza pe pi de struja cisa. Curcedera picna e passantava la stede giol Tessin, giaverei a beiver caffè con mie nonno. Ma in giunno do caffè ad una mattina de 5 o 6 anni. Per quede era nostra postazione una brioche, un kiefer, un caffè ed un succo. Succo da paera, succo da persic, quale sbutilline spicne ci fem clac con avrir. Ed un espresso con cioccolatina per il nonno. Ed ed un giugugent quelle ciums duces, ma la brioche non era duce vuonda, usce che con ferbelzo l'inza al nonno survivi era d'una sia cioccolatina. Becia el, fava d'una gugent stinkels e basciattas. Magia, giava el. Usce che mincetent em dava la cioccolatina e tot era in orden. Ma una volta moldo il palperi, plaio bain bain e corcele avvert de badu, cel dera vüt. Il nonno vava già mangiù la cioccolatina. Ed avevo un trauma de cioccolatinas de caffè e non è mai più accettato una cioccolatina de mio nonno.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa demaun? Audrey Vero è la nuova campionessa europeica sur la distanza da 12 meters. Ed in l'Indonesia, alla terra strembli, almeno 20 persone sono morte. E alla set, mes nome è Alexi Beseglia, bien dia insieme. Il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham diventa una storia di successo per gli atleti e le atlete svizzere. Ieri sera ha Audrey Vero fatto la medaglia d'oro sulla distanza di 12 meters. Con il nuovo record europeo ha la tennis in distanza sia più ferme concorrenti, Kylie Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Bruderspol del Pajais Bas. Suent ses Triumph è la donna di Fribourg sorprendida.
2: Ich muss ein bisschen schlapp haben, um zu prozessieren, was da has passiert. Aber ja, ich bin sehr glücklich.
1: De Sper Vero en duas ulteriore svizzeres corrides en il final dels 800 meters. Valentina Rosemilia ha fatto il platz 7 e Veronica Vancardo è venuta ottava. Per una seconda medaglia svizzera ha procurato ieri sera Timothée Mumenthaler in la corsa su 200 meters. E l'ha fatto bronz. In vers SRF al Genevrin Manegia, el sa in zicti gelus che l'ha perso il titolo del 2024.
3: Il y a un peu de déception parce que je perds mon titre. Mais en vrai de vrai, c'est... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du niveau comme ça sur 200 mètres en Europe, donc il faut aussi savoir apprécier la médaille de bronze.
1: Tentan sei in lung temp che una corsa da 200 meters in l'Europa ha agi in tal livell. Per questo oppia l'era stimale medaglia de bronz. Tutina sperci con momentale resta italian e Susa Desalu. Usci hai da due medaglie de bronz. Ad aur e curi il tudest Owen Anza, ad argent il brit Sanel Hughes. Il grejum William Rea e sa stuisse contenta con il platz 8. Senta l'accidente nel tunnel de base del Gotthard davant Raisons, dati os controllos de sicurezza pli severas per vaguns de vitira. A quai en sa convenida as autoritats europeicas e la branche. Les controllos dels vaguns de vitira duain succede pli savens. Finos era l'interval per controllata 660 millikilometers. In l'avenir duai quai esser tot tenor tip de roda, mincia 50 mili fin 300 mili kilometers. Les novas regles dati previdina intervenziun de la Svizzera. O sen l'exterior, ter ingref ter a trembel de 7,7 avant la costa de l'Indonesia, an almain 20 persones pers la vita tenor les forzes de salvament. So entran ins Registrar in pliras Regions ondes de Tsunami de fine di metter autezza. In avvertiment de Tsunami an las autoritats a Boli so entre 3 ures. Sin lins la Flores, che turists angugient per fa excursions en laua, en parts din bejec crudats en semen. In ospital an las autoritats la scha evacuage come sire de precauzion. Il Stati Uniti e l'Iran meinen in una disputa verbale per la via de Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha detto in termine a New York che l'Iran specchia in una terrada dolorosa. Suente la guerra veniele declarare la ruta de commerci importante sco territori americani. Grittentà all'Iran refusa il splets de Trump. La via de Hormuz saia e venia resta iranaisa, ha scritto il viceminister dell'exterior iranais en les media sociales. Ed anche Balapé, en la prima ronda della Coppa Svizzera, an dus clubs della Super League da ier saira, om a dus angudegna. Il FCZ abbatti il FC Tucken della quarta auta liga, con dus adin. E Lausanne ha guadagnà contro il FC Kosova Neuchâtel della seconda Liga regionale con 6-0.
0: La meteo.
1: Fin il suente mezzì fai in lentia 101 ore sulle IVA. L'ora comparano ad una de plinivels e quels procurano per ura di Sciaela ed in Cinzurizis. e vegn anche in giada Chaudoz, con fine 34 gradi a Quira. A scuola di Jons muss il termometer fine 30 gradi, a Savognin fine 29 gradi e a Schlerigne fine 26 gradi. Da maune jendis diese per part sulle jiv, tranteren dati in ulauta uradio bei Nurizzi. Las temperaturas van in zicke nevos, a quire esi da maun ang 30 grads, jendis di lura 24 grads.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Pont Pradila sonder de Mountain und des Ramonches i Eila Siada Chun, gest udiu de Dots, dati Pushpay in ultriur di de Caliras, adi dat e in nukidat in a massa de Fab. Chai, ai vem Pushpay dau bala poi elas liges regionales, ai a tema cautonus, bica vus ches accompagnada d'RTR, ademai Anna Selina Quinter, Javislina Fitch, bella sonda.
6: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Mädchen Vergau, lass jat in Biendi, co weis vus kun tipa. Jesai al Campionati Mundial de Ballapai de Dij Vergaus, bei den Qualine probable letz, kins sto bo mitiga Petr Čavit Londr, kins en blide perine bo de tipa per lauter, kins sto lo bo sevilenta sis schall. Resultat constat bo a mi weise me ont. Nosa redaktion de Sport Adenton e enciert a tipa en veste din auter campionadi al campionadi del Ballapai e regional. Canceva questa fin di amna, els andau giù in tip a zwar per las treis equipes grigiunes e la seconda lige regionala. Quera puschlaf a Schluein. Roman Dobler a Jengi Dines della redaktion de Sport Manegia.
1: Ja crei poscavo sul podest. Forza der Ciao Terz, Quaira se salva, ma es bepagsur el stritsch e schluain Lion pigliaini ertauntere smilders, quater.
0: Ad als collegas sur Silvans, der Roman Andreas Vieland, per exempel?
2: Si enceivan em bain qua campionati quira navontas jaca, quira navontas jaca della ferma equipa grigiuna, a chi venien a terminar quei campionati Pulizzi somma la tabella, tra Puschlaf, credo, chi tonge per in piazza non mia questa tabella, forse in tec piauda de per Schluein, hai il sentimento che hanno bodo combattere contro la relegazione, che è netto nuel alla fine del secondo tirz. Questa è la mia prognosi, ci va a fare bene.
0: Adina Semejonte, Vesta, a Juventus del Stress, Giancarlo Candines.
3: Qui erano avanti, si ma ne ho chi... Venien la mia equipa grigiuna. Ja sei buschi tonge per la promozione. Aber immer nicht top 3, top 4. Po schlaf man auch, ki venien busch bei fa, als siu top 6. Schluein jan, man ne auch schon ek als venien ist du im Morder magari, aber als statten Sulstre ed atem Budiu in Terzeliga.
0: Nostra redaktion der Sport ha poi in febbre del Ballapai regional tutte le analisi previste ad interviste con le equipe in Fleisus Ternus sin rtr.ch. Allora in Fleis è in podcast della nostra redaktion der Sport che mehr in un po' an avanz in quella prossima stagione che è venuta lanciata con questa fin di amna. The Fate of Ophelia, Taylor Swift. In a biale fin di amna vus. Goodie.

0: Con Hold Me Closer da Elton John a Britney Spears ai se vignu mes las occhi oz vegni puspe caul con caul marenze gesca proxim avondati cau novitats con Alexi Baselgia.
1: Ihr Seira a Audrey Vero fatg la medaglia d'aur sur la distanza de 12 meters al campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham. Con il nuovo record europeo, alla Svizzera tenis in distanza sia pli fermes concurrentes Kili Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Brudersvold del Pajais Bas. Senta l'accidente nel tunnel de base del Gotthard davant Raisons, dati os controllos de sicurezza pli severas per vaguns de vichira. A quai en so convenides autoritats europeiques e la branche dels vaguns de vichira. Les novas regles dati previdine intervenzium de la Svizzera. Tringref der Trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia an almain 20 persones pers la vita. So entran ins Registrar in pliras regions ondes de Tsunami de fine din meter autezza. In avvertiment de Tsunami an las autoritats aboli suente 3 ures.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Tocken 34 grads dati oze quera, a scuola de Jon dati tocken 30, a Savognin tocken 29, de Schlerigna tocken 26 grads. Ma un contrasera vengen lu a dina de plineblas, a dei venciolo e un pau bletsch, de mon dati lu in tic in rinfresch, i e mo pli per parzuli, vedat magari in urezi, a quera isi de mon en pais giina mo pli 30 grads, a liendis dis, Lucum 24 grads d'Anton in toc pi fresch. In bella sonda.
2: LTL. Unique.

En 7 minutes eisi las oggi e a ina stat de caliris comossen las cefras aia dau en certs cantuns propi temperaturas de record la calira letza para x in scrobo de verga las bunas novas ai vinca plova surtot lu de mauns in endis diste nor la prognosa ad scedu essi in mumene vignintic pi fresci denton la sliata ai vin mema paug bletsch ai vin mema paug a memia curt ad als urizis tongens in simplement bo, perché è stoia che si dat bia aua sin in surfaccia si scetia, vlu vien la terra nyang de ciccia en la gronda part. E drova biars dis con leve plievgia per miura l'intera situazione. Se meins vieni è sin lautriam un po' più fresc en detai, ma renzalu si la prognose caut e las proximes novitats ki dat già en 6 minutes.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa de maun? Audrey Vero è la nuova campionessa europeica sur la distanza da 12 meters ed in l'Indonesia alla terra strembli almeno 20 persone sono morte. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. Il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham diventa una storia di successo per gli atleti e le atlete svizzere. Ieri sera a Audrey Vero fatto la medaglia d'oro sulla distanza da 12 meter. Con un nuovo record europeo, ha la tennis in distanza sia più ferme concorrenti che Kylie Hodgkinson della Grande Bretagna e Femke Brudasol del Pays Basso. Suentes es Triumph, e la donna de Fribourg surprendida.
2: Ich muss ein bisschen Schlaf haben, um zu prozessieren, was da has passiert. Aber ich bin sehr glücklich.
1: Desper Vero en duas ulteriore svizzeres corrides en il final. Valentina Rosemilia ha fatto il platz 7 e Veronica Vancardo è venida ottava. Per una seconda medaglia svizzera procura ieri sera Timothée Mumenthaler in la corsa su 200 meter. E la faccia bronz. In vers essere fai il Geneverin Manegia, e il sai in zic di Gilus, che l'hai perso il titolo del 2024.
3: Ah, è un po' di decepzione perché ho perso il mio titolo. Ma in vrai, de vrai, c'è. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du niveau comme ça sur 200 mètres en Europe, donc il faut aussi savoir apprécier la médaille de bronze.
1: Tentant sa in lung temp, qui ne corse de 200 mètres en l'Europe, a ya gin tal livel. Per questo per l'era stima la medaille de bronze. Tutine sperts com momentale resta italian e susa desalu. Usci ai da duas medailles de bronze. Ad aur e curi il tudesch Owen Anza, ad argent il brit Sanel Hughes. Il Grigion William Reis ha stuesse accontentar con il platz oggi. Senta l'accidente nel tunnel de base del Gotthard davant Traisons, dati os controllos de sicurezza pli severas per vaguns de vicira. A quai en se convenides autoritats europeicas e la branche dels vaguns de vicira. Les controllos dels vaguns de vicira duen succede pli savens. Finos era l'interval per controllata 660 mkm. In l'avenir doi quai esser tot tenotip de roda, mincia 50 mili fin 300 mkm. Les noves regles dati per vidina intervenzion della Svizzera. Ossa in l'exterior, ter ingreif der trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia an almain 20 persones pers la vita ten olas forzes de salvament. So entran ins registrein pliras regions ondes de tsunami, de fine din metter autezza. In avertiment de tsunami an las autoritats aboli, so ente traisures. Sen lins la Flores, che turist sanguient per far excursions en laua, en parts din bejec crudats en semen. In ospital an las autoritats la scheiva couage come sire de precauzion. Ed anc Palapé, in la prima ronde della Coppa Svizzera an dus clubs della Super League da ier saira, ome dus an gudegna. Il FCZ abatti l'FC Tucken della quarta auta liga cun dus ad in. E Lausanne a gudegna contro il FC Kosova Neuchâtel della seconda liga regionale cun 6-0.
0: La meteo.
1: Fini suente mezzi fai in lentir 101 ore sulle IVA. L'ora comparano ad ine de pli nivels e quels procuran per ura di scella ed in cinzu rizzis. I vegni anche in giada ciao dots con fino a 34 gradi a quira. A scuole de Jon muss il termometer fino a 30 gradi, a Savognin fino a 29 gradi ed a Schlerigna fino a 26 gradi. Da maune jendisch diesi per part sulle jiv, trantaren dati in ulauta uradi uba in urizi. Les temperaturas van in zicke nevos, a quire esi da maun ang 30 grads, il jendisch di lura 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Per via della festa de Quira avvertisce la polizia de disturbi al traffico nel centro della città, quel fin de mauna saira. La polizia consiglia di prendere il traffico pubblico.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Gaules Ort sind und es Romanches al Mikrofon per vus Orts ei Anneseline Quinter. Adje!
6: Pst! Und ich smai. Ma dentro nus. Weil's gesanz hat. Tut leib ein.
5: Neue Mescun-Fans? Es ist schon eine Wohn. Nifach sim viadi a Basilea. Bien... Nus fans essen die Bude entre nus perschisai, paste per tot quels können zum Obuviniot Londra, quente lus venter, tschecke sche bege lu an demon, gudile fin di amna.
0: RTR. Mes Radio, mia lingua.

Blaugrana, blaue Tschirchen. Eis ist ja es in Omisch duas Warts. Ella partida da Barsan contra l'FC Basel de Monel Jokali. Ed ja ein Motiv, ki dat in a parallela, ni si meins dat in mitus, ni teorias. Al Motiv, emin che cas pelas calurs ai Hans Max Johann Gamper, al pionier Schweizer de Balapoi, ca fundau al FC Barcelona, quel el 1899 del ei staus part edels fundaturs del FC Turic, beim vir pionier, ton de la historia, os si vaden ton per quales calurs de Barcelona, laudati discussions. Chi di chi è inspirau de Basilea, el se distaus in gran fan, ad a in temps e sets, giugau per Basilea simplement mo in cur temps, ni chi è inspirau de siu un prim club, no cala edau, el FC Excelsior de Turic, quasi el antecessur del FCZ, ni chi ha de far con sia probabla derivanza zeneua del canton Tessin, ni per quel che sia sora abitesci lau, e in un'altra teoria che parte noch certs pi probabla ha de far con un club inglese de rugby, e jetz fideva el e quei sport, basta viu alen se vete par pliras ga quella combinazione de calurs ni e giu en, sets el ad x en se co alla fin finale schau inspirar Clara sie budelt tot cum blaue tschirchen feins de monaljok li se dir nuot verliut ohne klar de mesels tschun al liuk quei juk de test gestaus wünd ju so entefer kurt temps

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Drive Safe de Miles Smith, Neil Horan. Ad Drive Safe sein sie die tots sin vaja rein. Nuki trova fars un pau de pli pazienzia ed attenzion avon las novitats kun Alexei Baselja.
1: Der Ingreif der Trembel de 7,7 davant la costa dell'Indonesia an almain 20 persones pers la vita. So entran ins Registrar in pliras Regions ondes de Tsunami, de fine din meter autezza. In avvertiment de Tsunami an las autoritats aboli so ente 3 ures. Radont 100 Schgolds de EasyJet che parten de la Francia alla Societat Aviatica Stricchia. Da tozze de manum nade manine chiaume del personal de cabine franzos. Les employades critichescen che lor plans de lavur vegnen trasore midats per part pir in die avant. Ier saira, Audrey Vero facel medaia d'aur sur la distanze de 12 metters al campionadio europeic de l'atletica leva a Birmingham. Con il nov record europeic, alle Svizzere tenis in distanze sies pli fermes concurrentes, Kylie Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Brudersol del Pajais Bas.
2: La meteo.
0: Tocken 34 gradi dati oggi quera, a scuola di Jon dati tocken 30 a Savonin, tocken 29 a Schlarigna, tocken 26. Encontr sera vengono l'udina di pli nebles, a diven ciao e in paupi blecci, demand dati lui integri rinfresci, e mo pli per part sulle ive di dat magari in urezi. A quera si demand un paes gheina, se mainz mo pli 30 gradi, Vientis dies lula maximale cun 24 gradi in toc pi fresch.
2: Vias e traffic.
0: Die Quera è in febbre de fiasta, provet la fiasta de Quera de questa fin diamna avvertesce la polizia e de disturbis de traffic al center del mercato Tocken de maun a sera. La polizia cusseia per quai denazia al traffic public. Ich bin Lina Biala, finde ich am Navus, gucke Stefanie Heinzmann, kun in the end.

Jendis dis entscheiva la scola lu puspeia con quai eisi e affin con nies program de stat con monta ecco il minis guard duane an vos da sei pausa de stat ne vende l'altra sonda puspeia ma se vus weis puspeia pli tocna lu forse a weis je un bru viu ai a on in emission trenus el reit kei bo stade de vese nu kele ronje de clara a vus als differenz miets de transport paia in niamna eisi usan de ve pazienzia Aludati epus per una nuova emissione. Vus dis es co mince sonde lupus pecau el radio per cia chi va. A sioc e in buona cajun forsos da donga amara atras nias archiv sin rtr.ch per casca vus vesses forse muncantau ina.

0: Sì.
1: Salda Vinci con per sempre sì. Resta in gesta l'italianità avon che le vacanze d'estate vanno per biarse, biarse fin. Ma in zoninega è la bella Italia, a cui è il rom de nostra serie Estate Italiana ad oz, ma in a Roseto. In liuc de vacanze che se s'anflas per l'Adria con in paia con c'hai paia e les Abruzzes. Cau a Barla Aumer de l'Ax en flau suente la pensione a siu de casa a deschai se viu realizar siu siemi.
2: Quei era din in siemi, allos vau viu cun se vesse realizar, quei e consum pur che vei am flau il partenari che a e giu quei siemi. Per mai era semplamente importante d'essere in seneu neu chi a mar, aua, mar ne in lac, avon eils, quei che eu trovo. Also, sin stives che ci mi je en la campagna in sene un eu cans vese nu ad au a quei fosta un uo per mai eu trovo la u minche gi vese se veien quei per mai sco jeans sco in elixir da vita a quei men se veu realizar ju che eu el sa bruzes
1: a precis allo a parla a umren flau quei che la vegi in courage quei alla antriura igiene credenza quintau al profil a mio collega Priska Biel viver su ente la pensione l'Italia insieme.

Kaleo con Way Down We Go. En conoscis quei che vos esse un po' del calendar, oz vos un per un qualina scioia als 15 duosts en parts. Aisi firau oz nostra donna duost als logens catholics. Pitos domenica che sonda oz si menza scioia se senti ed exact de scioia è io un po' del calendar. Fai digien son al profil venit les dies. Na, se capesce, sco dina delles nov pagis suente les novitats. Con quei fece os e plats per quei che suende torna lupus per les dies per vus del microfon. Anna Selina Quinter, tocca un pitart, scheisse mea curt, col profil od l'Italia, con Barla Aumer da Lags, che vive a Roseto. Lu suente les novitats delles nov.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Nov, io sono Alexi Baseglia e quei dati da Nov. Il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran resta ficcià ed in nuovo ambiente vita dati per 30 leons e tigers. Nel conflict tra il Stati Uniti e l'Iran non deve essere nessun senso per una avvicinazione. L'Iran ha pretendito agli americani di concedere la sconfitta. Il presidente americano Donald Trump de Sievart ha titulato l'Iran «Sco fitch nausch» ed ha appellato agli burgais americani «Desse prons per pritz de diesel e benzin che restien aus». Tant il discurs per terminare la guerra, square il traffic de nafs de cisterna cunieli tras la via de Hormuz avant la costa dell'Iran en interrotz. En il combat contro il grand incendi de Gouda Hürtgenwald en il Nordrhein-Westfalen, napon il sgidanter serotz pic quinta cumplievia, e di restia ciaut dil servet staura tudesch. Den alles Autoritäts e la Notstad de Buna en il territori del Fieu. In seie fatg fitch buns progress cum combatta les flomes. Radund tschiant sgolds det EasyJet, che parten dalla Francia, alla Societat Aviatica Stricchia. I da totze de maunum nademain in a chiauma del personal de cabina franzos. Les employadas critichescen che lo plans de lavur vegnen trasora midats per part pir in die wand. La chauma suonda suenta che discurs del sindicats con la direcziun de l'interprese per meres condizions de lavur avevan fatg naufragi. 30 leons e tigers han in selva ordinzo serà in l'Argentina. Surons vivevan ils animals en condizions miserables, en chiesets de betun strecs. 15 animals chiaten in nov de chiasen in territori protegi en l'Africa del Sud, ma nada l'organizzazione per la protezione d'animals fia pfoten. Ils ulteriors 15 animals serpì in stazione de salvament en il Stati Federativ American Colorado. Pli che 20 leons e tigers resten in moment en il zoo in l'Argentina.
2: La meteo.
1: Fini suente mit sti faien lentirchen tun aura sulle jiva. Lure comparen adine de plinivels e quels procuren per uradis giaela ed incin surizis. I vegnanchi ne giada ciaudots cun fine 34 grads a quira. A scuole de Jon muss il Thermometer oz fine 30 Grad, a Savognin fine 29 Grad e a Schlerigne fine 26 Grad.
2: Vias e Traffic.
1: Tra via della festa de Quira avvertesce la polizia de disturbis de traffic en il centro della città fin de mauna saira. La polizia cuseia de prendere il traffic public.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR, il profil.
4: Estate italiana, schei ein nom questa stat der RTR, vuol di nus mein pels proxim profils, el Italia, respektiv potrein el meiercas el Italien tec a casa, el Grigion in Svizzera, Pia vuol quedi in tec sole, ozza di bia sole, in tec mare, ozza di fed bia mare, ad è forse in ogni biala historia de quals remonts che ho visitel, can am flau cao in quella balezia teara l'urniev de casa. Ad ozza ogni sin visita tier in dona, ca se viu festival on vergao sia tontons, quacins ges mai sin svezela, che sei cosa chiao in ciò di casa che hai da più al 2020 da più 6 anni se la alla fatimidata della Svizzera ed è secentata a Rosetto e le Abruzze se sono in visita della Barla Aumar Isenrink.
5: Cordial benvenuti, caro il profilo Barla.
6: La visita fa fetch plagé.
5: Bicchio sai esser e cau puspe en in totala nov settings de mio viadi tras l'Italia son secentade las Abruzias per la prima ga se vus tu esses descrive las Abruzias en paux pleit tie gesses
6: che un flens tot che il cor desiderescher la qualità de vet ei non gic non gic alla lieut ei in tot schi hoflis in stons a senti bain keu e cula montogna e che stos buscia an crescer mine fetschel schwitzer
5: a brebe i bumo la montogna Abruzias ei e mar
6: de mar de ai bia bials lags parks nazionals vera mein la natira ei fetsch fetsch bialla keu fetsch diverse e
5: Nus fedien l'intervista o si la terrassa da vies da casa, a co vus essa se centai cao, naturalmente da essa ve, a bie che le zon scientec sentini se ve quals a casa, nus essen oz o sin terrassa, in zauda al ciet, in zauda forse magari in auto ca va speres vi, a si mai se vo nus. In vocabulari. Ad io crec che la barla in tec dormiu buschi ben la da noi vergada.
6: Cioè, vera mein. Jetzt fahren halt schon selbst betrachtet, ne wie hallo Schimmel und Kings Blight, es ist Bucher der Schimperneibel. Aber ihr don tot.
5: Nus dein tot. De Koch nus dein tot, de Koch je bututina con sciancia romanch, qua da fein paucula de rivonza da barla a umr Isenring, et forzo se per tu quelska ante clau, la serie de profil Isenring vai au schon visitau, en mi uviadi della estate italiana, io son stada tal Florin, Isenring, quei ai fra, a sora ken se casai, giù l'Italia, cui auto aisi traisuras, Also, qua vesses vus de Afons, pi probabel ebutrciau che vus dus sin vos in quella fase della vita diventes vagins giù l'Italia.
6: Na, vera mein bu. Also, si dici che l'uvrava le umave schon biaggio ter Florin a visitare, la vai diner c'è acqua, fu schon bi, da se ve esser c'entà giù, che era din in desideria, perché veni lu realità, vesse lu bu, vera mein Se veus imaginar a dos esi vigneu, ei meu siam i vigneus realitat.
5: A dosa lesa natural mein esco tercels un pau in tec, udi quella historia, sco in secenta cun die si sonta plus giù l'Italia, barla. Io hai e mio sacca dos, ni mia valigia, in se sez duas o con tres domandas che vai centau a tots, Ina è naturalmente co e quella persona se centata giù l'Italia. La seconda domanda è il se sventer, lui forse scende udì qualsiasi casa scoituna. Allora per parlare udinze di essere scoituna te la parla, ma forse date lui anche altre possibilità, da semplicemente musa al minchia di giocau. A Brancevinza lanciata. Barla. Co ven ina da lax si l'idea cun si sont ciù nons de di ok jamonos a giù l'Italia.
6: Sco gic que era din insiemi allos va uveu cun se ves realisa que e cun son pur che vei am flau il pertenari che a e giù que siemi per mai era semplemente importante d'essere in seneu Neu kia mar aua, mar ne in lac von eils, quei che eu trovo. Also, sin stives che ce mi ge e nella campagna in seneu neu can svesa nu ad aua, quei fosta un ua per mai. Eu trovo l'aua mince gi, vese, se veien, quei per mai sco gins e sco in elixir da vita. A quei venza se veu realizzare, giù che eu e las Abruzzas, Ad essere un fecchio graziabile, ad essere che un mince gi.
5: Qua naturalmente è la fase finale della vita, che si dice, io vado a morire, vita durante l'uvrao a faccia, dos lenze forse proprio morire, che quella barla è l'uvrao a faccia, also Isenring vai in sonina gattre diù, also sora del Florin, feia da toia Isenring, che si conosce naturalmente, è la Romancia, vus esses che si si a lag, zau e dec, in respectiv.
6: La Nus vein frequentau la scola giù a Lyon, bu a Lax, poiché mio babbo aveva ficcente leu a di assa d'au a scia. Sventer la sisavla classe vau fac in non secundare, sventer sono ida giù ad Ingambu la fa il gimnasi. Cioè, sventer vai io incide nel studio di medicina, lei fa dentista. Sventer du sonz vau realizzau questa menina lavur che ti e sedina sventer mo vida repara. E io sono in piuttosto la profilaxa e quel che venivo si nef dental higienica io stavo a prendere l'ingestione del canton Grigion a boss sostenevo quella scuola, quella era una scuola privata dove ho preso tutti i miei scartieri giù turici per i non e dove ho saputo in cevere in quella scuola ma è una delle prime del Grigion. Quei ha contentato mai fatto, la profilaxe è semplicemente che interessa mai son da gicce, io riuscivo a sapere c'è forse di da in certa gente di chi vale la pena di l'uvravi di se sez forse che ne ha in lui avviato per in c'è auter. Sco dici de nuot ven nuot in ston halt e curai cirp eschens in cei ven cun pauc alle se una dat de las gingivas del stenzi e fitch fitch important pel cor also quest'an dessen schon bo grad negligas hier
5: Also bumo la higiene del dentsi biada pli.
6: C'è biada pli, also in prim sons se concentravi o vera mai mossi la lavura, lo in secu, vo sto gige qui sai bu esser stau. Also scodi ci vide minche den pende un in a persona. Es sind stato l'importanza pi fece la persona e quei non gege interessant. In sem prem Minche urins cesch schimo eins se quei vio mai fascia. Aber in totale si schon experiences positives.
5: Aber si schon zwa quella lavur lo schai, che ins vese di bomo al den, bomo la tecnica da giubriamo ben le persone da vostir e quei in sa metter wons di che absorbesche extrem bia energia.
6: Ge, let's say, schia, con quei Weil Udine Selegrau immens, dass sie wie Famias Vacanzas in Italia, in Berga, Elon, natural mein, sie wie Gute, Puspe, Regenera, Mira, El Vit, Mira, El Vast, Butras, Moin Bucke. Quai ja da immenses Forzes, schon Luva, sie wie, also, Keo Vio, Vini Velia.
5: Vos vas de user resina de zum premas ka fa dental higiena. Vas us lo veta du ronda lu vrau sin quel sektor.
6: De tira veta, so io fi jes mata je un ina gash se ves stress un ina de cidre a portau bia a mi son contenta.
5: Vos vas entom fa quella lavur en differents cantuns, also vos vas de che mille scolazion vas ie fatto a Turin, a vos differente station san lum manau vos en differents logens, bo?
6: Je lanciat va o lavrau forse dus cise un terme wauk Louis Meissen. Es ventre du son sogno lui de giu a Songai, leu va o lavrau 24 ans. Es winter sono io puspe tornata a Lax, weil leu un glovrau 13 ans.
5: Ad en quelle differente etappe dati persone, sebe vos as dite mi via spartenari, col qual vos vas us fat quai project ca, weil sie prune conosce durant la lavur.
6: Cioè, el quai era il George.
5: Also du Amelie Jocke?
6: Du Amelie Jocke, ja. Ich bin hier aus dem Patienten. Ja, also wenn sie die gute Diskussion haben, dann schiehen sie sich ein paar Wiener Wohnen.
5: Also in der Bumme mal auch im Bock, aber bei den Eltern, also auch keine Fatien sind ja, ha?
6: Ja, okay, schon, ja, ja. Nein, es ist ein Grazie Eifel, weil ich erst auch ein Genuss Hans-Jürgen, weil wir mein bien insieman. El è piuttosto il tipo tecnico. Ha mi rauca tutto con stat che io velo pugendri zauenna faccio piuttosto que estetica.
5: Estetica è un bien che vaccin, quai è un sicciai che crede si scienzvese vus. Cos'è se per mai se la stazione? Quai era eine Erscheinung, asche di usa? Bein, quai era eine Erscheinung in a dona beinflegiada Colours a denze setz tun en tun. Also, quai constat. Also, è schon in sicia important, bo?
6: Schon. Io nomnel quai è meu defekt.
5: Also, defekt, buen quai se mo ben il flair, ni la flaivlezia, ni... Also, i è buona flaivlezia, semplemein, i è bu tutina quen svantua.
6: A c'è mai indessi già esser tutina, abra ja, i bu tutina mi lezzei. Schlingiesi il problema. Aber è fa piacere dell'ovra con calorse, ad un po' in pau, ad alla vette e in pau. Che è l'Italia senza salubi tutte in urne, mince donne, schlesegge pince, grande, grossa, magra, e le vengono accettate sia scolai, ni ginca ci ammira che uccide quella, ammira. No, che è la donna, e qui quetti io sci, bi.
5: Quel aspetto estetico è un gran tema del Florinto via Sfracchio, vai zitau, ne?
6: Okay.
5: Also, questo essere X, dann se no es ven quai. Qua declarai svus quai, quai flair per harmonia?
6: Questo è la mumma. Letza a Dauvina von, quai a nusa scia. E lei era halt il meglio esempio. Allora, prendens de casa a... coltivesse quei forse sia vina vons con smanegio questo vesto sesser
5: io naturalmente è tematizzato quel col Florin quel da casa e vuol dire al auc era dentist ni la mamma era artista lo dati che anche altri aucs e bagli auc padre che era di una personalità in genie universal lo deve anche gli auk che era l'America
6: Tini letzi gli auk l'America io sei un se ricorda quella portava nus le prime jeans l'America wenn sie tracenque a lui an tutti in scuola ah das sind großvaterhose a lui non pitarti wenn lui è tutti con jeans.
5: Eben in der Parentela fit speziale die Lust gekommen, weil es wusere sind die Kuh in der Bube.
6: Ich war dabei. Ja, er din in Pau in der Diversität, elles sind upades, wenn du bia Cousins, Cousins, ei draußen checken marschaba. Ja, un conoscevel nur d'altre.
5: Eben, qua per vus era qua normal.
6: Ja, era fit normal.
5: Ad vus es wie es bab, wie ne ficenta a Jon, ni? Ad en setz schon chin zedin mo de la toia meisen. Od es aber chai, qua era il bab?
6: Il bab è vini aus del Tockenburg, veva ed fa con Mail, also con Fritz, das St. Margreten, allo allem Preuden conoscer mia mumma, ad a Rischau de fa plantages de Meile si el Grischun. Da giù verma in success con quella Meile e la qualità era puntata.
5: Adel aveva una plantage proprio?
6: Drei serie lanciate. Sper Seljas, quei è Tier Schluein, Luina et Sper Wurz, e lui è un ghin a Lion in a Pipince.
5: Aber qua è anche una speciale combi. Da dina vart il pomicultur e dall'altra vart l'artista.
6: Sì, e minci in ceva...
5: In l'altra?
6: In l'altra, sì. Da brei era... E mava bein, fece bein insieme. E, also, qua va un admirauca. Si cecni vevan tut autors interesse. Il bap fideva lo boscibo gen viadis. Aber se vile mumma. Nus mavan lo cunella che in gi... Marionne e ben dit so smains in sneu kul mo messen si ju turich sil station se weben en bone uk mus mondien ah Paris fo so se bo schliet kul TGV lo ben se Stefan Auer ba pre nus mein lo Paris tel che je mo mai am ihr ke a casa tut konst
5: aber quei dat mir schon integral sentiment hier in der casa no ke tut era possible
6: je wäre mein also leu tras ani bo mezzo ni gin in se co confinza si c'è un prova fai a mira
5: a voi sei su tina siate fons
6: sì.
5: Quatter buobas a treis buobs a tots han fat buone scolazions also c'è stau c'è che un tegel credo las valurs che mi des vivides a dades vina vonter als isen rings meistens a casa
6: a se un manetel con son la mumma a mirau che elas buobas sappien fa una buona scolazione. Scogic, per me era importante se fare il ginnasio per saper di spesso studiare, ma per avere la possibilità di dire cosa si può fare. Einfach per avere una base, se non si può fare cosa è bene. Luanza si decide per le questioni, per avere studiare.
5: Allora, ho da quei revoi, e ne ho quelle fonti in differenti direzioni, als Biars, Kau, Lau. Cosa è l'uvignù che la barla Isenring, che ha fatto la dentalhygiene, cosa è davantau o da della in Aumer?
6: C'è. Quella è in città nell'Italia.
5: Ah, so?
6: C'è. Che mi prego a conoscere mio om. Ella era di Monaco Bavarese, e lui veniva in Svizzera, e lui veniva in Maridau, e lui in Saku, aveva il suo Schilz, ma aveva interesse, lui si lui ora per.
5: Fakt è che Aumarean Ocedina è il nome, ma ebbe, o da questo anzi è e imprendere vi ne von, biaras gas eins lus venter, schons te va a fin, c'è chi svola, c'è chi svol bo, c'è les la barla, ne c'è ai provus lus venter stau ad in importante la vita.
6: Da esser contenta, da esser vi esser per sola, bo di spet stueve in sci sperinz. Ja, Brückenstein, ja, ist er contents, kunstsets, quessani gin Porsche, dins, aber ein Naturame ein bisschen, san, Bärtscherle witte, kun impertenari, letzte klar.
5: Ja, quai die Ortsde la Situation, la Historia de Wusa, Hans-Jörg, wenn sie die Udiusko, quella präsentata, in Stossa wird tenier an, ad esser contents, kunstsets. C'è vuol che di parla. C'è non so vai non sa i trova la vastezza, i trova l'aua, i trova la mar.
6: C'è il soleil. Il soleil che dà davvero mai bia energia.
5: De.
6: Let's say numero in.
5: De. A c'è trovi a e
6: era un trama importante, also quei volgi schon nella Svizzera era un preis kurs differenz, also il cant Blei Fitch, che è l'Italia, weil per Klitsch è un flau in Biancor, muss man due se prova se la jamna. E per quei, so so, è un G, il Italian blei a mi, vera mein sci bein, quei lungaccio. Also, il romanzo ha una certa affinità per l'italiano. Ti va se l'Italia capisce quasi tutto, sti sars romanzo. Ne è ciò che se un gelsme un sals pais per gida. Quei lungace è adattaus ne da cantà, quei veramain con quals vocals, quei scibi, veramain. Si c'è che un sebbia canzons col dialect abruzzese, bogschi sempel, che son venite, ma stiu prender circa 80 canzuns, che va lo vrau fetch in chat, tocca già i canzuni, il text, la melodia, lo bogschi in problem. Aber il text era schon un bo senza.
5: Also, Kant è fetch important. Com important è la compagnia?
6: E fetch. Also, io vesco un flau in quei corsi, con una seconda famiglia. E io preussi, e Hans Jürg fetch, fetch cordial, ma in ele e dinna, e in volvaus, nus mai, in figen inviadi. Tutte di Eugenia Dina del e la genom Hans Jürg quest'anno di Bogilgini Hans Hassani e Bogi sì veramente carin na da mi mon cu vegna il puspe na veramente so qua vens un flau che in fich in bialla
5: a tutti na vai giul sente menier che nos essen nie China del prims discours compagnie champion aber vous avez bien vies roaus ca in quei bellezze con tu anstans di.
6: Ja, also per me il ja strovel butraso jeut an tur mai. Eben con quei che ve lo vrau schide tier con a schibia jeut. Also che era fitsch plescheivel, aber ich trove fitsch bia energia. Dus gaudel jeu che sei i ad an topal jeut che vi aber io sono quella che gine a neu prin caffè a na quei
5: quando vrai il mio
6: na vera mai bu io son chicutenze che sai essere per mai forse un po' egoistic aber ja io sì biars capesce quei forse bu per quei trovo e butraso program nus mein schon in che o leo che o aber con tot quei che sind da fa che con nies die scherz gedatten hat elevur va marsch din in schei e brein schickerin quals gatz
5: eba so do quals wenn sa unyang chinchai o dozo do ranko nus dos chinchai ke aus jai in si mais avon du von nus chinine quoi
6: quei ai Mirko
5: ha
6: Mirko quei quel ca a la spipau che sretenie in si veni in chiel pien prim che va vir spais as
5: so spruse
6: je vera mein
5: Dias Giaz. Coveni stra Dias Giaz.
6: In era schon keula micca, cum sessen vini erle schon sinterazza da spicciau sinus. Allu, venze, cum sven faccio nostra tour, appai, venze am flau, in, also a Hans Jürg beu in a scatla, sper la via, giun pleun, a terciau dice eiquei, a preusie, l'era lef, da scurlau in pau, a lui in ceieu via da neu, a virtel a luan dus, ners els mirau, sinel, a quella scatla era veramente serata si con scotch, also mia grattau in ceieu. Nun sessens, immediat essens itel veterinari, a vain schau puprnia siel, ella, quei inna, io ve l'una tra me preu le sem primas tres notts und ja wieder en sin divan ve preu ela si mai per classeggi bu per sole sventer wenn se fat stem kamika quella che era schon keus interessava bogertig per quei pingat wenn se cioè as os wenn se un prender in aut pink la bu lungerus lu nos in Konnischenz, in Schweizer Stadt, in Pitost,
5: intern
6: dell'Italia. Und jetzt, aus dem Konnischen, kein Pur, wie nie, so wie es Brenderin. Letzte era l'Umomo. Allora, quals, du sind schon bien zusammen, du hast ein Puschbier in der Gasfenster in Urezi, wenn sie fatsch noch so tun, lussin in Pignerin. Allora, auch die Hans-Jürg, also schon quelle und Kehl, kann uns nicht in der Wurst. Also, ja, sei bitte klar, lust, wenn sie brennt, kann uns. Allora, essen sie in der Wurst, er lange dienen, Leo. Letzte Ehre, Miki, nus wenn bunum in Tots mock und M. Dann noch, le, Nier, kun sein Flanko alle Schkatlen um Cleo. Brücke Hans-Jürg, wenn er gar ein Nier gatt, der Lampflauel, das schaut da ein Lumm, also als ich Cleo.
5: Also, ich denke auch, nur ein paar Dias, aber schon, weil die Emission ausgeleitet. Aber als ich aus der Fink und Dias nicht weiß, ich esse es schon, ich wenig in Puspei, ich perviere.
6: Mensch, ich wenig, bein wenig, ja.
5: Also, was will die, la Barla, ein grand, grand Körper, Animal?
6: Ja, fit, fit. Also, na, che ho lascio, Nijin, io sto slanciata di ne sciurmia in pau quel snof s'incontr, quel che c'è un dagic che lo acceptesse ni lui.
5: Also, c'è cosa di un pau sco, ose, quitte qua magari in te, che tu da fa quella comparella sco a fonds?
6: Ja, wir haben eine Schie. Ich trage Attention. Wir haben ein Fetsch, Mensch in den Autren, sind in Autren Mode. Aber wir brennen schon ein Thames.
5: Se Adjen Zafons, ein Buddha oder Witte der Barla?
6: Nein, ich habe konstant auch in quei Sinn, dass ich Level bo mo jeu a fons. Lusto il partenarist do esser ekeu. Il secund era aber du da Fabia con golf der bia simbiati.
5: Ne, i busse dau.
6: Na, i busse dau.
5: Ai da moment no che quai a fac mal, also wes es wus lu di budiena fons. Ne, also oder biene schei sko jai.
6: Ei biene schi, quei vulgi, also quei sforza il bosche de quenta que. Ja wer lui vai schon ju im moment che tots mir se mitches weven götter ciao che o stos che buna mein. Ja wer ju im patient quel a ju fac bia con astrologia le re psichiater. Lua el fac per mai che alle ueri, vevi dice oggi fece bugene fons, ed è bia a fons delle amici, so che vengono si per mai. Asso sono spugne che lavorano mo che va a bo plagete da fons, e vengono veramente si per mai. Aber io trovo il bo sets a fons. A quei a, lu veramente, vende lu era quei mai clar, che avevi bo in una minuta pliste o per tre chas venter, che che volesse, non che ha mancato a mince in mia vita, insomma. E sas il problema c'è che vesel, forse bia donne che venissero e bugen, massa nell'exterior, aber ce ne hanno fons, a beatis, e i quei.
5: In stress.
6: In stress, c'è, lui vai semplicemente così a dei leger, la Zieren, der Hans-Jürg, an der Gitsche del Tisch, da aus dem Flein, der unten kam auf uns, schon gewinnt quell ein Bujou. Und dann hat er gesagt, aber alle weu, alle weu, während man nicht so Relationen wohnt, kommt unten das Gewebe auf uns. Gut, man, was simpel, mein Bauer. Der Nuss ist ja auch sie in quei.
5: Quei eben quella Libertät, kann ich sagen. Eben, kommt du quei gesagt, wie dir, in Stau Wulé ein, aber provenieren die Demande finale. Vergessen Sie die Autor. Also, schon mal reisen, was? Arzt? Kommt Sie an den In- an?
6: Oh, forse, weißt du, also, ich denke, weil ich fast viel Budget mir geklammert habe, forse, unter Sperren sind Sie eben mit 13, mit Cousillia. Forse, la Mode im Bau.
5: Also le mode, le flair, in una boutique? Io vedo se vuoi fare in una boutique. Boutique, parla.
6: Io giù in una boutique. Io sono lì a comprare la vista di ira, vai, non sono proprio giù in città, lo mandio, che era in stizione, aber un curio, mettere insieme, schon è così là, in città, qui sono in città che ho fatto, vero, in bugene. Qui vengo, che ho visite, io sto slumber aptai. Stoßen die da in per Kausas, ki wenig Papi Pauk. Lu weso, la persona, tschitschel, questa vesos ieti.
5: A wuschen gea es resti alles visites?
6: Nu stuen du eu miracci.
5: Ok, lu sogno spagnani che kuntiai batel che mon a casa. Dopo il momento parla, e da dire anche in un'altra storia, a quella, udinza forza con fa sventra in giro, tra il cortin, tra la casa, tra la vostra vita, dentro os la kleine tec musica. Vai sin toc musica che vujais osas venter quelle in prime minute fus quasi ideal.
6: Geda Lucio Dalla Caruso Playfitch, che va oggi vigiau sul 70° anniversario di Londergau, mentre giù il clic di vecchio in musica, con sis musicisti, a lui il dirigente del cor, a lui cantau per me quella canzone.
7: Qui dove il mare luce

0: So, a dusa? In Chavi nus duas schon.
1: Ah, schon.
0: Nus duas essen duas de la damaun.
1: C'è, ti gisei, quei era tramai schon adinna scia, vei facce preu per la scola, adinna la damaun. La sera qui escir, quei bo scia meu temslu, relax, la damaun son io veramein zack cheu.
0: Dosa es i donc quels a casa vesen bo nus duas. Nus essen cau si la terrassa da quai ballezia, io levo c'on di... Sens di, nein, ne villa eisi bu.
1: Nein, ne villa eisi bu. Also, nun se ne mir auch, nus lembo fa, schicke micke, das ist sto esser natural, es sto esser, ils material sto esser natural, es sto s'adatta alla natira. A bo disturba, sasch, sto man egel, kens wesel un moa un quai, den blide, wie tot,
0: Aber in Blieden, con quella vista, in Blieden, nur in Seins, als in der Mende d'essere il Paradies, jai kurt von le Sis, nus duas del Kiet, del Vigin, essen nau navon. Asch nus mein, nus a grada osche val zu Lelsia do.
1: Nun, Gitsch, a quei su Lelsia da meun e il Pisseum. Quel d'essen se schavini el Seels, quei valu en el Ciurvi, Fagni ne una vonta e adattati energia e c'è che ho fatto e bia e che ho monto e mon fatto bia per i blot. E vedi c'è mia scoginza che vuol che ho fatto tra il spice vedi c'è stas neanche c'è verenne prendere la
0: pedicura
1: vedi c'è io mon un tiron per i blot lu trovi una certa la busta pialne a che ho collega con lei sei buon sangi questi in remonci mutter erde
0: Also, cosa che è stato buono per mai?
1: No, no, quel fatto mince da me. Lui gaudi gli eucheu il soleil, il prins radis, dann provo di essere un graziaevole per tutto quello che la natura dà, per tutto, per la sauna dà, per tutto quello che... C'è, che ho sti meschel, che ho vai scibi, che ho che...
0: Also, io è proprio kitsch, buono mai. Io weiss, io pia il gallina, E sai, c'è un tic del vent, qualche altro un tic vent, un tic fresco e un paese gallina, qualche freit, e si dice, boh, abri in una leva brisina. Adeba, mutter erde, essere codigianda, essere ingraziabile. Also, vous visite, non si dice, c'è un yoga, che la dama in tic, senza fare yoga.
1: C'è, è c'è una scia, brinzasci a prendere nuoci, cosa capisce. Tutto in Shanghai, c'è un svese, quei da quella, quei punti di vista, lui... Lo stoi essere bene.
0: Barle, io vedo che le gente che mussano, c'è da qua quel da casa, coi tuna, coi iai, te la barla a casa, più vedo che dice mi, quel nuot speciale. Il speciale hai in sezzo, un stoi essere nuot speciale, perché il speciale è di liuc.
1: C'è, è vero, ma in scia, quei che vai in curic. Io vedo in lavoro alti, fitch da tir, la lieut, buono meno in pao intima, Dine persona sventra l'altra, lui mi ralentirci in bocca, io sbucra in vast
0: spectrum.
1: Allora, io trovo sempre mein, che io sai mi ra, è lungi, che avevo confins. E poi avevo un flau che io, e poi datemi a scibia, questa è una compensazione. E poi vai io che io, a lui era in desideri di avere sette fondi, se avevo coltivare, Pens cum fritsch, se ve
0: sam na
1: greuna raccoltan, sem fatsch segel, gins, an
0: ist. Dje, paun segel, rocken?
1: Dje, dinkel.
0: Dinkel?
1: Aprikoses, persiks, maila, melagrano, schwa, quai non per amont.
0: Granat?
1: Dje, apfel. Letz venze leu, alu, tje, eisi, neutral mein fix. Letzte Zitrone, Slantiron, letzte schon am Flot, letzte Beibe, wo die in der Münche da mehr in Suck Tron.
0: Also, la Barla, wie wir fit sapientiv. Also, wie wir saun, ein Zitja important.
1: Ja, per mai eri edin in Zekoschko, sans wie wir Gitsch saun. Ja, sun gens a Kologe, kun se tontons, sur se tontons, buschwe prender in Medikament, essers. In Gamba wäre mein, aber kommt so ein Weibchen, ein Witte, ein Bummer, korporal, ein Dependefitz, das Spiel. Ja,
0: a pepe ca vesins ins verse giusti la mar, co sci plageivel, da dina vart. A lucin se storge per cia notionta graz, a lu vanzi tutti in altra scenaria.
1: Ja, quella montagna, nus vesins il gran sasso, a quella abumain tre milica, ja. A de tocca il mar, ja, quei cuvrec con nai, a quei effetti particolari, Miras il mar dall'altra verso la naif, asnusto in buri non c'è la montagna in quei sen.
0: Also, mar e monte.
1: Già, esatto.
0: Adots, vai su di un ragione, se si dice mi ieri sera che sono venuta, qui era un genite che la ciaghera, la nebla, da mano e zibi, alla vista ai oz fech clara. Also, in svese proprio buon mein vi, e mintia bugat fessa del grepe, aber nicht ein Krieg in der Kasse.
1: Nein, da wäre mein Biagis, ganz wesentlich.
0: Okay, also kommen wir per da. Ah, los wollen Sie auch in der Gasse mal nach? Aber ich muss mal sagen, dass Sie auch in der Tag, dass wir, dass die Wurst der Kasse, weil die Kasse hat ein Rosetto, das ist in Cies, da quel Luke, der ist fusionaus, wie Sie sagen, mir. A quoi è Mietz, la Prada, che è in territori da agricoltura?
1: Exactly.
0: Also, vos vigins, è un bo forse Schweizer, tu desch?
1: No, insomma, bo.
0: Ma ben chi?
1: Cli. No, sono un ausch, aber... No, nous essen letz, nous en che usci buns vigins, che laien nous en pasch, nous vem besind, eni vignani giden, nous un poen e, da se gidan, turn mo... Aber ich buschie, kann ich wenigen Traso disturben.
0: Aber die haben tot der Puh, also auch mit dem Traktor, das gewann sie jeden Jahr.
1: Exakt.
0: Also, du dies, was ist la Laua?
1: Ja, quelle ist die Zirkulation der Piscina, also der Bonn.
0: Ja, la Piscina, wenn sie sich da von uns, quando naturalmente è un privilegio in un dich, che sie in Sese, in quella grande terrasse, Kula vesta di usi la mar, a davon è una gascia in gran pool, quello bumo in puz, qua in gran pool.
1: Oh, c'è un alti l'engi, also, in stombo grazie a manas ventre, due strais
0: movimenti,
1: che si fa, le zesce.
0: Ad in quel pool va la barla naturalmente, also, che bumo poi è.
1: C'è, na, na, also, io trovo, le egli un vieran, also, il pifrai deren si ha tocci grazie. Also, l'uomo stondio buon, ma non c'è, vai, fa bainde, rafrescentà.
0: A cao è, buomo en, ma ben qua venne fatti, pus poi, per la vitalità, che non è con si ha tonta plus, anche in quella forma, c'è, venne fatti exercizi.
1: C'è, let's show, ma non mi ne bia. Pai sia Monte Pagano ne per la mar. Scusa in bucra d'ingine o conosco in Fabia Eliert ne va in shock da fa con le olive ne in secca trova e corporal ma in forza. L'ufficienza bucra è un nos 10 km lu se concentra in se il lavoro. Aber du hast doch ein 30 Gas senza auto, ufficienza lu è nos 10 km. Se il gias ventre vigna lu bugen

0: Aber wir machen Bilder. Insofern,
1: ja, sie beschreibt gern das wunderbar.
0: Ja.
1: Fast zu schön.
0: Ha? Ist es gut?
1: Ja, ja, klar.
0: Also, gut, schön sehen. Können Sie auch den Onkel Hans-Jörg?
1: Ja, ja. Nee?
0: Aber wenn Sie jetzt Onkel Hans-Jörg wenn Sie er uns gehen, wie der Fahrt, yes, mit Sonnengruß, sind Sie für Yoga?
1: Ja.
0: Und wenn Sie jetzt er auf den Tod in der Wicke probieren, dann können Sie wissen, giusto in quelle piante d'olive, a quei buono deco.
1: Na na, quei dat piale vura per fai plagie. A solengi lula cinse raccolta.
0: De?
1: La raccolta è quince scibi meditativ. Mira si il ciel blau, le olive verdes e blaues, a quei non c'è questa onza ve faccina ga. C'è che in pau e con sambo gia feccio su quemo 2-3 ore. Also, c'è che venia gia da nus, schon. Aber nus fin falla tirci. Perché in stes buscia schala solives menia gia cin sin gli autri avonca capresa. E lo trovens naturalmente in una certa quantità. Nus fice naturalmente nuot con cremia, nus mattin mo in pau caolin, qua in purla da vulcans, che lai è scina patina alva, sila feglia, sciormeggia e il sfritz incontra quella mosca, si già è incontra il soleil che mi ferma, che riflettesce lui. Ed è scia, già lei in uso naturalmente, in bumisce d'au con autors che trovano chemia, e lui trovi in una certa quantità, per questo non si dà una fai un po'.
0: A qui abbiamo 2-3 piante, also qui...
1: C'è una vegna.
0: A qui date lui tutta una raccolta da quei consliters?
1: Qui è sci differente. Il pipauk, cioè giù, era 13 litri, con 100 kg, non c'è il pipauk, also qui era sci triste. A lui il pipia era 470 litri.
0: Qua
1: è una grande differenza di San Mai, che vengono. E noi stiamo in riserva la devosa giamna del settembre, tocca a me d'ottobre, per fare quel lavoro.
0: Also, qua è occupato, lui viene in buio una vena, ha dato visite, sanno venire a prestanza di da.
1: Già, hai dito in Bugen, so è da quel scagino, se vengono, puoi venire il prossimo anno, già, già, già, fece Bugen, non so vengono mobo grad definire esatto la giamna, la natura dirige nos a bo l'altruise. Stanno semplicemente essere flessibili.
0: Osa parla, audin se o, che lavora molto, ma con la terra, con il traccio, con la natura, con le piante, questo è che già è vus. Also, per quello che si vede vus, also, naturalmente ho detto che sei una grande dame. Poi è impeccabile, respectivo. Oggi sono stati anche uno o due in
1: gioco. Fecce leggero.
0: Fecce leggero. Ma poi è un po' in lippenstift.
1: Poi è lep
0: senza lep, va non è?
1: Sì, ci sei.
0: Aber ja, das du es wart la barla. Also der Dina wart klar quoi Ästhetik, ne? Der Lauter wart aber eh quoi fech esser collegiaus culla natir.
1: Es has meu Bab a giu plantages de Meile. Da e giu il sta vos uns in Gron ier da so fatste Mirabelles, Aprikoses al giu tot quoi era leu sperwurz. Fece ideal è giù in Pinlac con forellas da portau scibia buone cause a casa da quei temps va un anche ciao qua scifici a sventer qui deve qua proprio dice asso c'è un mosse vesse vince ne un toc funs per set fa set in c'è dos
0: Also in tecina pura se la barle un del vantada senza se la devosa etapa la devosa tu na questo also col stile de vivere che vos va es va qua è un dic ne
1: che si mince
0: also io so se entra 20 quelle spauche minute schon in per uns bijufna adio jes osa fosi tem spring caffè a bis vento am renza che nus vi nein ha schön se con sorpresa aber nus dos va nus am ritan caffè ha
1: exa
0: Viva
1: Hans-Jörg! Sì, la prossima!
0: Sì, la prossima, grazie,
1: fecci!
0: Per quella bellezza lì! Noi vogliamo fare una pausa dentro la mano, adesso io intendo tutto questo rosso, adesso siamo pronti per una bella cena,

0: parla.
1: Buonasera.
2: Benone.
3: Tutto bene, benissimo. Sempre quando ci siamo, tutto benissimo.
1: Mi fa piacere.
0: Parla, in speciale Luc. Noi siamo in Cantai.
3: Io sono insegnato a quel tipo di Eda Schweizer, che è questo spetti, che è una gamelia, che è un dati a sci. Tutte le variazioni di pesca, di scogine di mare, frutti di mare. Tutto ciò che ti possa immaginare. La prima che è senza venire, va in un postau, va in posto con gran quella porzione sein. Non si può pensare a un metro quello, un prezzo che ti prende un po' meno più, grazie alla gara. Spicciare senza dinna un postare a quei ranongi, con bianco, con un portato, ti vengono a vedere.
0: Quell'anno di pasta e filo. Ma la pesce è qua l'adressa. Noi siamo a Rosetto, ma va in Luc Pinambi, ne vedi?
3: E dato che non è Rosetto, per forse bucra da stia, per la mar. E fa un po' d'onda di negainze e altre.
0: Ins auto la mar, con un paio, eins buono mai nella mar, noi siamo che in quella terrassa, anche relativ mai in baul. Also,
1: allora, due le cozze, vero?
0: Vengono già la prima, le cozze. Ins vesa, vus dus esses dus che gudis la vetta, che godis e bien de mia, qui è essenziale.
3: Qui è fece essenziale, consum perché sci fresh. Mira qua il teu so.
0: Oh, Gott, io sono sentata e la tiara della cucagna di tutto quello che da fa con pesce.
3: Che è un ansio, che è un sezzo.
0: Cozze, da dina varta, dove vai a cao? Asa c'è che ho vesel, hai cao, hai salmul?
3: Già, esatto, qui è che ho scampi, quel se non stracca Stracca bocca. Questo è da darci da migliaia.
4: Wenn wir uns um das Maul verletzen, dann muss man es umgekehrt haben, dann kann man es einfach so raussuchen.
0: Okay.
3: Grazie.
0: A te qualche?
3: Qui è. Das ist von Spada.
0: Pesce Spada. Und da afrotisierend in Austria.
3: Also, ja, exakt.
0: Das lohne ich dir noch zwei.
3: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. Ach, qua wenig. Mir qua ja schon Tee.
0: Alter, qua wird der Cocktail, ha? Aber scheuer. Aber in Relation, also qua kann ich sagen, ciao, in Schweizer, so wird es dir wohl mein Buch pagato.
3: Ja, qua no. Qua ja eben wenig. Also, keu, so sind 30 Jahre drinnen gehen in der Schweiz.
0: Das schieb ich mir kaum.
3: Ja. Okay. No, ja, sei, wo ist qua qua fahne? Ja, aber eben um welu schi, fresh zu schienen. Sina scelta elezione
0: de
3: non ci so non essen vera mai viziai
0: a mal disai
3: ma già mal disai
0: prendiai mal disai
3: che also non so flyne din so sind quai das sind quai mai zeleu che un so vain vain per tot in locale
0: de per un la terra della cucagna
3: già vera mai
0: ad l'altra vart con quella sceneria avon es casa con la mar con sculms con le plante delle olive con la paish as vai su un flau al parvi sintiare gioca un po'
3: già buono mai na so manasse fetch da tier also
0: a vous est de venir le 2020 a zucco vuol dire osa season Also fa tutto un dritto?
3: Sì, ja, ma ne c'è schon. Also, non so in Boine ga. Klar, mein so Budget, mein so dann in Schweizer. Da kommt so ein. Ja, kannst du nicht dort.
0: Ja, ich bin schon als Proxims. Also, poi, so, fosse natürlich mein Enzitier bei E. Questa cosa è, come si chiama?
5: Il baccalà.
3: Baccalà, effettivamente.
0: Wow. Tutto per me?
3: Sì.
4: Ecco. È possibile un po'. Sì,
0: facciamo ancora un'intervista, sai?
3: È la radio bene, della Svizzera che
0: no,
3: viene.
0: No, va bene.
3: No, lasciamo.
0: Le cose scontate che mese, ma se pinste
3: io,
0: a che esempio ha? Io già, le sono forse anche, Eva, faccio tutto un dritto, parla.
3: Sì, mi c'è. Mi c'è caffè.
0: Ci sono rendo a branco a vuoto, ne vedi? C'è, cosa si viene a vuoto, parla? C'è, di vis, vai svus, dus. Per proximo
3: de resta seuns de essere vitals de saver fa gitche wunde e to quel chi trova les olives blier saver fa un viadis e che quella è l'Italia Alla seuna data è notre amme vinne la premissa.
0: La premissa?
3: La premissa, già. La toccia è se da, deve un scontacto, la zwei in scia, la scia.
0: A saun, sa nutri, sa vivre saun, poi dienz c'è che vus fagiais propi...
3: Non sono puoi, non sono puoi, veramente.
0: Also, qui vescascio un da gartellà. Non sono proprio se calà, per qualche i fos donna po cau per quella buona china. Io dite il grazie, fech barla a Hans Jörg, grazie fech.
3: Non sono grazie in ti, sono grazie in ti che ti has fatto quei viadi, che ti es venite tra nus nus vain preuta e nie scordi.
0: Also, wenn Sie jetzt sagen, die Mitteilung der Deklaration der Mauer, aber was haben wir da an der Wand? Ist da proppi in, bei meiner Schuhfritte, bei welcher wir mal al Malen, la Andrea, el Ciao, tu din Auter, aber ich aus dem Brüdern kennoscher, weil er part, kau kun kula zabrutzes extrem wie, adio un grazie, wo's dus proppi d'accord, a tot tot bien, ne vi?
3: Un grazie, era ti, e nu sperain che ti torni, c'è stirnus.
0: Ok.
3: Ti sas, le porte se ne dinne viar.
0: Vus du dis, nus nim butter in a fin, a brus vien se naga in a fin, ufficial, api... Vesin se vien a von. Grazie al fec, ne vi?
3: Bien appetit.
0: Bien appetit.
3: Grazie.
0: Ci vediamo e ci arrivederci.
3: Alla prossima.
0: Alla prossima.
3: Sì, va bene.
2: Las novitats der RTR.
5: Jeles dies, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. Il conflict trant il Stati Uniti e l'Iran resta ficcià. Ed in nov ambient de vita dati per 30 leuns e tigers. In il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran endeve sein gin sens per in avvicinazione. L'Iran ha pretendio dagli americani da concedere lo sconfitte. Il presidente americano Donald Trump de Sievart ha titulato l'Iran sco fich nausch ed ha appellato als burgais americani desse prons per prezze diesel e benzin che restien aus. Tant ils discurs per terminale guerra, schuere il traffic de navs de cisterne cunieli trasle via de Hormus vant la costa de l'Iran en interruz. En il combat contra il grond incendi de Gwaut a Hürtgenwald en il Nordrhein-Westfalen, napon ils gidanters erots bec quinta cum plievdia, e di restia ciaut dil servet staura tudest. Den alles Autoritäts elle noch stade buna en il territori del Fieu, in seie fatch fitch buns progress cum combatte les flomes. Radont cien golds de Easyjet, che parten dalla Francia, alla societate aviatica Strichia. I dato se de mau nun ademain in a chiauma del personal de cabine franzos. Les employades critichèschen que lor plans de levou vegnen trasora midats per part pirindi avant. La chiauma suonda svente che discurs del sindicats con la direcziun de l'interpresa per meires condiziuns de levour avevan fatg naufragi. 30 liuns e tigers han in selva ordinzo serà in l'Argentina. Surons vivevan ils animals en condiziuns miserables, en chiasets de betun strecs. 15 animals chiatten in nov de chiasa en in territori protegi en l'Africa del Sud. Ils ulteriurs 15 animals sorpi in stazion de salvament en il Stadi Federativ American, Colorado. Plicevent, liuns e tigers resten il moment en il zoo.
2: La meteo.
5: Fin il suente mezzdì fai il lentirchen tun aura sulle jiva. L'ora comparna dine de plinivels e quels procuren per uradis caela ed incinsurizis. I vegn anche ne giade ciaudots cun fine 34 graz a cuira. A scuole de jomos il termometer fine 30 graz e de schlerigne fine 26 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
6: Als quindisch duast, quai ei schonon remarkabel. Jo emerau en nosse jeste duatschen, wenn tjot ga eisi ja kapitau un 228 gadas al telefon scalinau cotternuse, 228 cupines, venze surdau per fa adensici in plagé, si anniversari. Scins mettevan tot quelle cupines in imantun, schonon un pau, bo? Oz surdoinze diapus per la proxima, cau en curt, al microfon per vus, la proxima ura, Anna Selina Quinter, in a biala sonda.
2: La stat al radio.

0: Cun Maniac als quindisch duest e nossa donna duest en als Logans Catholics oz in Firau. Diei è in di spezial per Maria Sofia Arpegaus de Rungs, accompagnals Gastiots Festivassiu Occiontoc, avel di d'anniversari per ella datiots eina gratulazion cun individu de musica e de maia vart individu del tot al bien sin quai anniversari d'Occiontoc, a quo vol è di ed ad un spazi per gratulà e l'upitart de Meselina e l'ura de gratulazions. Ni e osdia.
1: La copina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: No lo cien ven venci cun 30, no lo cien ven venci cun 30, la nombra che ho il studio ci festive shots als quindis duast anniversari da ci fidesses vus bugen in plage des lindes eine viartes per vossa surpresa io se legal des già fa quella insieme con vus.

0: Celeste con Stop des Flamels. Quindi duast a nus ven souveniu in telefon de Ramosch. Biendi.
1: Biendi.
0: La dina nef ca gratulescia oz a ti casce festiva anniversario als quindis duast.
1: Jeu a meu omnus gratulassem feit bugen de tot cor a Rico Kienz de Ramosch, quai e nies amic a cumpel de caccia. Nus essen a dina Nuron ensemmen, a figliem bia ensemmen, de durant la caccia essen terels in hetta, quai e a dina treisi amnes da Bellezia, quai e a dina Gailir per dir si. A nus len gratulage, vija del tot il bien, fortuna, sandà, sin in massa ons de buona compagnia, a bialas fiastas, a cal resti einfach a si ascolsegi.
0: C'è bi. A de la sciotz vesti va, si sont si ad ons, ne vi?
1: Genau, si sont si ad vegna lots, a le tuar in vacanza, a torna per de meun, aber io crec quei vegni una biala sorpresa, si vengono la scadiola, Bonint, l'autoriamne con la posta.
0: Salue, prender cun forse si la teglia.
1: Let's fal si dir, let's un io persuasa, also let's fal in minte cas.
0: Questo non è speziale, quale amicizia durante caccia, bo? Questo non è un tuo d'autor esser, forse si requintà in te, mese di
1: insieme? Allora, poi è halt einfach, sur tot om, essa nus è di ne puspeixen, us mein, insieme sin hette, nica nus figlien, sem chien per ia caccia, quei, Nu venti in tec de discuore, c'è a Steve, c'è a Eove, c'è a Sasha, lei che è unico, c'è in sette lui ragazzi, c'è a Steve, parte a quel momento insieme, el con us, ni nus con el, a quei da einfach in amicizia, sur tot on, che quei è einfach, also, io vai a shock con i jeans, sci, in fece, in una bella amicizia, sci, è, sin in niveau, di, che si capisce a quei hobby, e tot, quei einfach, quei, per nus, e quei sci, in tutta la famiglia, quei proprio bi.
0: Dati lui un altro tema per la caccia, non c'è lui in Tiron schon, chi è tutto nervoso, chi va finalmente libero?
1: Also, anche se si prova, si prova, non so, mi dice Tom, vai per Balapene, sì, io sto questo, vedi se tu pao biamera e Balapene, ma se tu tarte la pausa, vieni schon faccio qui, chi va a Nolas, li giongi, se non stai lo schon merada, vedi, c'è il grill, c'è la stiva, schon si tavendo la buisa, also, e prendo proprio in fin, quando c'è un buco c'è durs, quando c'è una dina, quando c'è un buco c'è con voi, da vos mese, vos vesti mo in tema.
0: Allora se bici in zazzi che capisce qui, c'è un c'è il bidenzo di Londra, boh.
1: Sì, quindi se vengono un tic di quei comici, se tu c'è il mo volvano il zio,
0: Vai a gletti libero, essa è schon nervosa?
1: Tu siamo una mia, noi siamo un po' spicciato, io sono un po' spicciato.
0: Insenta, insenta. Salù, già vedi io, in FHBD, in una biala caccia in quel caso, ci va a gletti libero, da una biala fiasta speranza col compel di caccia che avuto non noi sel, Rico Kienz, grazie anniversario.
1: Grazie a te, biala fin di amna, grazie.
0: Grazie, Simeon, adia.
1: Grazie.
2: La Cupina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Ascoltate, vi sono gratulazioni in Sicilia oz anniversari lu de mese lina in buona chance di telefonare al studio ni scrivere in WhatsApp con vostre gratulazioni.

Luis Capaldi con Survive, la sonda de maun è già ben vergau, le dieci den curt vai cautonus puspepa le ligion, gli acciem francs venze pront, adesso nella cerca di una causa, da insuente la prossima, la mia banda suona il rock da Laura Pausini.

0: A nus mettim puspei la cerca de vossas bunas propostas.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Nus veni jackpot cun Ciem Franks. Nus vein treis gewezins, che se vessen di davus den flale schlidiazion a quals tunen a scheia.
3: La chaussa può avere pliras funzioni. La chaussa è in classica nizaivel. La chaussa può avere in da dents e da d'ora.
0: Non lo c'èn, venci un 30 per vostre proposte. Le linee sono già avviate di ovesel. I scalini e già timordio. Ma rein, ci che vincono in prima proposta. Biendì, Carolina, il Duke. C'è causa, c'è il telefono.
4: Cava la ruofra marga di BND non a quinter.
0: BND?
4: E io ho pensato qua pulessi a nere essere canasters.
0: Canasters?
4: Yeah.
0: Canasters? De comprenni quels...
4: Yeah.
0: Cianins canasters?
4: Differentes funzioni... Beh, yeah. Per il punto. Avei differentes funzioni. Per lenna, per... Mm-hmm. Per me, per comprare, per... Bottiglie, per esempio, quels che hai.
0: Io è un classiker, io è un Zäubel, e in caso, yeah. Corrisponde tot, l'aimera si hai al canasta.
4: Via.
0: Ehi, si bo. Grazie, spero. Vediamo in altri
4: gatti.
0: Grazie, se mi ho individuo e vuoi, sa dia. Al canasta, vuoi un buon coraggio, ma rendi ci che vinci al prossimo. Bien di, c'è causa Cavellana, c'è proposta specia per nous.
5: Ja, bien di, che è un film di suoi.
0: Bien di.
5: Ja, un po' con la scala. La scala c'è o da do, den da den, o vinvesci. E da di si, se ne va daul.
0: La scala c'è, letta senza mince cas, dove è da den, da do, dipende. Tot per c'è, con gran... La scala è sì, è buono.
5: È buono.
0: Stai in curia in avon. Budgeni in altri capo spai.
5: Addio.
0: Addio. Proposta numero 3. Ci hai al telefono. Biendi.
6: Qui è Carmen Haldeman. E alle dirci qua la tascina che tu metti attorno al winter. Ma è una tascia della luna o del mondo, questo è lo stesso.
0: E c'è quella spinge che si fa insieme a vostri metter, fece pratica.
6: Hai questo, preciso.
0: Che si può abbo portare in massa, sa vi intorno al vento. La tascina, una interessante proposta.
6: E la dice del mondo o della tascia della luna.
0: Sì, hai sito intorno tutti in buono. Stai a correre in avanti.
6: Ok, grazie.
0: Grazie, Fitch. Ciao. Allora, ancora una prossima proposta. Proposta numero 4. 0800 20 20 30. Proposta numero 4 a Cipernus. Biendì.
7: Sì, allegra. Qui non ti parli a scuola.
0: Biendì, non parli.
7: Mia proposta fosse al costo di Busaccia.
0: Al conti de sac.
7: Hai.
0: Sei un 6 metri flot in una tascina.
7: Hai.
0: E dove sei proposto che non sei giù? Con ti da...
7: Oh, beh, hai la cestella. Sì. Hai la pusaccia.
0: E' in mio caso. Sei un 6 metri flot in una tascina. E dove sei proposto che non sei giù? Con ti da... Oh, beh, hai la cestella. Hai la pusaccia. E' in mio caso. Sei un 6 metri flot in una tascina. E' in mio caso. E' in mio caso. E' in mio caso. E' in mio caso. E' in mio caso. E' in mio caso. Ai sì, deplorabile membro. Stai in curiva in avon.
7: Grazie, Fitch.
0: Grazie, Simeont. Adia. A Luvainus a un proposta numero 1, nostra devosa, che vien da chi hai al telefono, chi ha proposta numero 1.
8: Ja, bien di, Karl Maurus, Jon.
0: Bien di.
8: Io ho studiato con il termometer.
0: Il termometer?
8: Sì.
0: Qual da den usa? Bia, Holz, ich bin kaul. Weiß in casa? Nie auf on casa?
8: Auf on casa, aber in je.
0: Aber ist mir auch minche di, con chi hai?
8: Oh, je, mir minche di.
0: Weiß schon mir auch Holz isu?
8: Oz buon, no?
0: Oz un buo?
8: I bami io per cui calda bien.
0: Per cui proprio se scaldau, sì. L'aimera c'è il termometro che non si incurin. Aisi deplorablement, è buo. Stai in curin una buon.
8: È buo, che sono bien. Grazie, Fetch, adia.
0: Bugien in altri capo spai, adia.
8: Bugien.
0: Alu, vainus nossas tschun propostas de dots vain serveniu cau perlina, ca nashters, la scala, la tascina, il conti de sac e del termometer. Stoi non curi vinavon, aisi tot bostau, asciaia ca iva demon vinavon cu la proxima ronda, a vus estems de dormia un ina gazur quai, a studia ciai chi se vez esser, in causa ca pliras funcțiuns ai in classiker ni zeuvel a kin save and dance ni e odo
1: che chauses
2: presentada Nikki Skuira la facente per mobilias e decorazions nikkis-vonwelt.ch

0: Cun Call Me el program de musica a Quacau Stad oz sil program el calender.
1: Il calender.
0: Per chi causa desideri de venir pau creativs, dati in occurrenza a strada el Museum della Stamperia, stampar per tuats cun Anna Neuroch a Cristina Wildgrube. A Angetles Dias, kurze tocken quart von les duas, in sei sperres auch in agem Motiv, a scha stampar quel sind differentes Maschines de stampar. At Igis è venu renovau la Plaza del Vic, a quella vegn inaugurada questa fin di amna, oz ne mandati poi a differenze venimenze concerts in quella nevendeles endis, dati concerts de Sergio Castelberg, al club de Sgudia Laders Hochwank, a cu paragraf de Langquart, a Les Hirondelles de Quera. Demandati lui in suvec di Wien, insatet la musica de Maestrils, la band Roundabout, cun Rockabilly del Zons Chuncon, a Sissonta, alludati a musica de Groove 66 che suonan blues a blues rock. A Tron vengono fans de cultura senza scurs, el spazi d'art Mattia Specia ha dato una guida dell'exposizione attuale Specia and Specia Energy Fields, nel che venis Specia interquere le opere di suo bab Mattia Specia. Lester Spicher meine tra l'exposizione ha dat in invista alle singole ovres, ne venda quart vergau delle duas. Alla Claustra de Mustè, dati oz delle quattro, canera svizzera in concert pel 4 gennaio l'anniversari da Johann Melchior Glättle, la da Vos, da Vot, Voces, da Voces Suaves, a Le Corne Noir è dat musica del componist de barocco svizzer e con overes che intec pi pauc in conoscentes oz dalle squatter. Allora stai nus gest al medem liuc a von la claustra dati e oz dalle soc teater e liber 1799 revolta e la cadì neo che l'union d'intervals presenta se seconda produzion el liber al drama historic scret de Hubert Giger et inscenaus de René Schnotz. Ad apropos teater liber, dati è et ander, lova è prezio historic elettricitat. Il dat not camidò la veta en la region tant scolovra elettrica all'elettricitat, scriven els organizzaturs. Al toc Kraftwerk, l'aire viver al temps turbulent, al spert de pionier a personalitat visionarias. A qua inegada la squatter ed inegada la soc de l'ovra Berenburg. Ai dat in gonda scelta oz e mince cas. Gudi, quella fin diamna.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Italianità de stade cautrenus il programma durante la stade ad un nom estate italiana ad italianità dati di etrenus in Svizzera il grigione de trenos collegas giul Tessin. Dots se ricorda Diana Duschlette de siu temps al Tessin las visettes ter siu nonno.
2: Mie nonno va mince bunura a baiver caffè. Pi bot col tuff in cite de veglia de Locarno oza pepi de struge cisa. Curcedera piccina e passantava la stede giù il Tessin, già verrei a baiver caffè con mio nonno. Ma in giugno do caffè ad una mattina de 5 o 6 anni. Per cui era nostra postazione una brioche, un kefir, un caffè ed un succo. Succo da paera, succo da persic, quale sbottiglina piccina ci fem clac con avrir. Ed un espresso con cicolatina.

0: tigna per il nonno. Ed è d'una giugugent quella tschums duchas, ma la brioche non era duccia vuonda, uscece con ferbels e lins al nonno survnivi era d'una sieci quella tigna. Becia el fava d'una gugent stinkels e basciattas. Magia, giava el. Uscece mincetent am dava la cicolatigna e tot era in orden. Ma una volta moldo il palperi, plaio bain bain e corcele avvierte de badu cel dera vut. Il nonno vava già mangiù la cicolatigna. Ed avos un trauma de cicolatignas de caffè e non è mai più acceptò una cicolatigna de mio nonno.
1: Impulse.

0: Nos veins enzo die bot mincha seconda persona in Svizzera evitesche de consumir novitiz. Quasi una cifra fic ota e la tendenza cresce. Ce val qui osa dir per una cesa da medias scu RTR. Andrina Caprez ha in marzo discurria con la chefredaktur Flavia Bundi e ses respostas sono osa in cedunu sectuelas scuenzi un mezzan. Giusta, scu prüm allora ella volia savair se RTR bada e feits da qui strent da consumreduzia de novitiz.
1: Nu sentin è in amidada del consum de novitats d'anton credo bon in quella dimension. L'interesse per le novitats presso il current quel resta extrem grand il diver de medias ai semidaus. Ni media dit semide ja continuada mein, also vol di co niwa condit che ti ci consumesse novitats a quoi sentin en us. In a grande parte di nis publicum si informesse otze moda bia pli selectiva ed è irregulare, coi è grazie a quelle nuove tecnologie che possibilitation, per esempio, è di bostue mira live il contenuto in televisione. Ciò che noi constatiamo è che l'informazione regolare, ad ora è quella approfondata, è un po' più tutina ferma in tutte le gruppe della popolazione. Per biars, sto spert, da stavi di Londra, tutto là, nimmerà, contents de plica 2-3 minutes quan es fida. Dis per una gruppa che è disada con contents de TikTok, Snapchat, Instagram, in una cultura de scrollar, ad elements curts, ai de restar dit vit Londra de Marà, ai arresti una grande sfida.
2: In sainte era degna puspeda persungas ci deen ci terla ni ligia ni varden niñas novitats perché ci las novitats eien menja negativas ni ce las turmainten ce fo erter anche connex also de evitar de rapportar di tot da che ci capeta se monter sia negativ jetzt vo jo bet
1: exacte di sei sco pim prim asi effektiv de dike de kuvierer vil realitat co bonos incumbenza al mona bo mo bialza buns a dia je la fin finale nos incumbenza de reportar critic, de musa causas che fan forse e mal. Denton, aisi è important de prender serius exact quels resunts a de reflectar e lacna reportazion, a de metter lu fitz appentive accents. A schia focussoin us per exempel e si metter a liu clas causas, al da context, al da orientazion, a de creusin se capesce de co che ti c'è capita, ni c'è che sta da vostir, sa quoi è aven effect meins engrevgiont. Allora portai nus a musain adina è de progress, de svilups, de iniziatives positives, de historias constructives, sco per exempel è nossa rubrica amnila la buona nova, che mette l'accent sapentiva mein è sin historias positives.
2: So, che vuol dire che RTR o Mido scucci contenti per il pubblico vengono nel lavoro?
1: Esatto, ma con quel che il consumo del contenti se mi da continuare a mai alle possibili dati tecnologiche co-pubblicare contenti, co-comunicare col

0: e sin auters contents interessants detsch curt che tocca quelles historias audio, video, text ein collidiades bein in cun lauter.
1: Che rola weiss de Angena Rauschgu, Chefredaktor de DRTR per Cila Populaziun Rumantscha resta bein informada malgrotschi ad egna da plejoc de vitescha novitats?
0: RTR gioga, ad io sperl, propi è il futuro in una rola centrale per il provvedimento di informazione della cominanza romancia, ma anche quella grigiuna. Noi, purgin, credo ci c'è che strusch in ceci autor fa eun. A cui hai informazioni audiovisuali locali, regionali e cantonali. A cui è un lungaggio romancia. D'exact quel context linguistico culturale hai quel che cresce quella vicinanza, quel che dat identificazione ed è quel che dat confidenza tra cui è quella rilevanza. Io credo che quella nostra ruola è la venire. Per cui sono io semplicemente credo è optimistics, in generale in optimist. Io credo l'interesse vide di informazioni fidate, quel resta, ed è che sono io, per ciò che trovo la venire cases de medias, giornalistas, giornalists.
2: Usche la valutazione da Flavio Bundi. Per to quels de vusci consumation in event gu gentles novitäts adel grischun le Schwizere edel mund, quales doque ca in 9 minuts.

0: Las novitats ter RTR.
1: La rega ha stui sgular plis avens per cas d'urgenza in las muntognas che l'on passà, bler plis avens. Ed en l'Indonesia en mortas almain 38 persunas tar intera trembel da 7,7 la noc passada. Ter Laura, i dat bler su l'egl e di resta vin avant, fitch ciaut. Quals temas da quest'ura, gli eras dudis e per vus al microfone ursin cadis. Viengi. La Guardia Aviatica da Salvaments Rega ha stui sgular quest'on plis avens che l'on passà per vida cas d'urgenza in las muntognas. Enfin, mezza vust alla Rega registra 323 acziuns in las muntognas, 39 da pli che l'on passà. Il plis avens saia quai accidents da personas sinturas en automuntogna u era rai viders en piciras. Davart las regiuns exactas quins aia stui salvar personas, n'ha dat la Rega naginas informaziuns. En general, supone la Rega che la crescientia duom da passa 10% saia da attribuir alla belaura che carmalia da pli personas da die muntogna. En il Chantun Berna, en indisch personas venidas blessadas ter dus accidents ille Transjuran, l'autostrada a sedisch da tiersta la Öt. Duas de quellas saiam blessadas grevamein. En conseguenza sa il trajekt sta sarà ir duran pli resuras finen la noc, comunicesce la polizia Chantunala Bernaisa. Ils dus accidents en capitats quasi il midem temp, lin en il tunnel da la Öt, lauter curzu enter la sortida dal tunnel. Totalmein seien 6 Vehicles stats involvits in las collisions da Chadaina. En l'Indonesia en almain 38 personas mortas ad ingref terra trembel da 7,7, quai tenor indicaziuns, dall'Uffizio Nazional per la Protezione da Catastrofes. So enter avevi da undas da tsunami da fina din metter autezza en pliras regiuns. In avertiment da tsunami an las autoritats puspe abolis, so enter 3 uras. Per tociade il plifitch e l'insla Flores in insla populara per turistas e turists. La emplirs baiets sbalunats ed in ospital han las autoritats lascia evacuar, scomesire da precauzion. Era in la Spagna, alla terra strembli. En la provincia Granada hai da intera trembl la noc passada. Tenor las autoritats nasaiem venits annunziats nagins dons ni da personas u dons pligrons vida baiets. Il plan d'urgenza per terra trembl saia activa. Las stremblidas seien stades da sentir en grondas parts dall'Andalusia, sco a Malaga, Almeria e Cordova. La Grecia è allarmata per vid al ferm vent al nord, meltemi tipic per questa stagiun. Quel suffla cun radun 70 km l'ura, buffs pon era cun tanger passa 100 km l'ura. Tras il vent, pon fia auspiciant samidar en gronds incendis che in grefs da combatter in talas condiziuns da laura, cun secira e cialira. Emplian ils vents sfurza bleras naf sfera da restar in ils ports, quai gist il temp cura che blers turists en da viadi. En la Francia, alla società aviatica EasyJet striciara dunt 100 golds, qua per vid la ciauma dal personal da cabina franzos, da dots e da maun. Les employades criticescen che lur plans da lavur vignen trasora midats, per part era a curta vista da dindi sin lauter. La ciauma era venida annunziada, so entre che discurs dal sindicats e la direzione dall'interpresa per milleres condizions da lavur avevan fac naufragi.
2: La meteo.
1: Era oz dati bia su l'egl, vers la saira noc dati l'ura di neta pli nivels, e c'hai la poi dar in uradi o vain in urizi. I resta però ciaut, cun 34 gradi a Quira, 30 gradi a Scuol e da Lion, 29 gradi a Savognin e 26 gradi a Schlarigna. Da mauna gli indergi esi mopli per part su l'egif, 30 ren dati lina u l'autra pluvida, e di vegnintzig pli fresc, da maun cun 30 gradi a Quira, e gli indergi l'ura anc 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A13, tra il Panadozzi e Quira Sit, stagnesce il traffic in direzione Sit. E nel Mesocco, tra il San Vittore e lo Stallo, in direzione Nord. E ponderai bain co venire a Quira durante la festa da Quira, la polizia avvertisce da disturbi dal traffic e colonnas fin ad amauna saera e consiglia da prendere il traffic pubblico.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sander Mezzdi in compagnia da RTR e per questo ci vogliono fare un video da tempo, dopo attualmente un touch da teatro fece impressionante. Dopo da quel, ossia in questa mezz'ora, al microfono per voi, Natalia Weber.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Super High con Anywhere With You. La clostra in flammes. Des novo memes ci morren e numerosas ceses e bestes ci twainten victimes delles flammes. Ha il 1799 d'era un an fatil pel Grischun, per la Cadì. La Francia e l'Austria insieme culs alios sem combatia il Cadì. Del 1799 em els indigens l'ora fat rivolta contra els francis. Adis, un toc istorgia ci eis l'ora usagne presentò al Dieu liber a Mustè. E ving erencia, presentò als prossims perdis. Despe bot duas ans es l'Union de Teater de Intervals ad organisir quistoc e perce tot funcziona, cuoren las persones da vos las culisses. Milena Bassin, con in invista el teater de vent ed impustut da vos las culisses.
1: Un paar persones tiren ent lur costumes, otras montaschen lur pitchens microfons per la buccia e duas trais centen süns chabels ed es laschen dir sü belet. I voinche duas ures finter la premiere del Deutsch 1799 revolta e la Cadì.
2: Ose bu plischinausch, also von ero pinervus, aber io un provel da bu trchiamme me fet vid Londra lu vai schon.
3: Oh, in tec nervus ed in tec schena buna tensiun cu sau de vitir, senza fossi ze co. Prendessen sie ja bu vir meine serius, da leo no, ja in tec nervus sono schon.
4: Io vevel un chatten tec nervus, ose bu plischi fet, ma te vegne lu pusch becor de van kind scheiva. A bel moment vai.
1: Livia Soler pisera con ses duas memes, pinels e spangas de chavels che els bot 50 actors et actures venten abitantes e sudos del desdocevel centiner.
5: Also, ich bin mit sie perückes, ich bin fa frisures, tfaiti apuden, schminkau, tic de tot.
1: L'atmosfera e la garderoba es calma, perce c'è il sun buoni l'urari. Suatvart sulla tribuna e il stand de manger per la clostra riva la liet. Sul palc venen ence fat ils ultims tests de tun. E curce que vo liber pel public, continuesce la lavur de vos les culisses. Per exempel, sul pitchen flatsch pro de vos la tribuna. Los spetten duas chevals in lur entreda. Lur possessura Irene Geiger prova de rester calma. Els hem già exercitò 10 volte il Deutsch de Theater culs Chavals.
6: Die Ross müssen den Reiter gut mögen und kennen. Und eben Person nebendran. Darum bin ich als Besitzerin jetzt halt auch verkleidet und laufe kurz mit. Und die Kollegin, die mir immer hilft mit der Ross, ist eine französische Soldatin. Und die läuft mit dem Schimmel neben dem General mit. Und so haben die Vertrauen zu uns und ich arbeite auch noch ein bisschen mit Guzeli.
1: Ella sei però nervosa. In una sapcia me scuccia els chavals reagischen in due diverse situazioni. Calm es quei per intend suat la clostra in una piccola tenda in una cel sudos francese es preparen e spetten. Per part vein drizzo il costum utre no una scena in duas.
7: Die mit den Tonnen sind drei, da auch noch was Pintjes mit anderen Sons. Gerade in der Premiere, an der wir eine Stunde gehen, um Rat, an der Mond in der Propiertag.
1: Er liebe Soleris, mit einer Tasche, mit einem Ballett, Perücken, die wir in der Ruhe des Pürzieva, e per fortuna è con Taceröl.
8: Ah, io ho una bellezza prima, se mi è cappellina. Adesso è la prima azione che hai tu stai, che tu stai, e con la cappellina rotentec alla plema sciolata di un plau. Lasci se prendere insieme un tec.
9: È un provel de schlidials problems gewann.
8: Svesta chantane, eh?
9: Ja, io che schon.
1: Si aveva un quart in cap ed un'azione de reparare il cappè del capitani Clau de la compagnia de Mats, ma qui in avent scucino fisto in guata. Il prossimo ci ven è David Flepp. Ella va a mudar pusses votes, perché ce l'ha due ruoli il teater, padre e commissari.
10: Il collier, non so che penso noi, se non prende. Mi entrenavo in te quei griffs, c'è che non sto a tre occhi, c'è che vengono sempre l'altro, mesi d'ontres, c'è che non sono proprio nel leo, bo de sciavi nisi hectica, che la figura che vengono sempre, sei venuto in rosa e vle dat.
1: I mezzi il teater curciò lui la battaglia da Cons votto a Gvelt. Così sul palco va in saietto, su attuarte vos le sculisse, em tuoz da mudere un po' lor costume, monter fasces plein sensch, istu ir Gvelt.
11: Es ist ein po' hektik.
12: Ja, hektik, marci schon.
6: Ich bin blassai, Jossa. Ich bin mein Fett, Fett, Serius.
1: Quatter Pirs Öls observen d'un otra perspektiva cun tuota concentraziun ceci capita sul palc. In un container de tecnica sur la tribuna da spectaturs centa Jeanette Venzin e trais collegas. Els sun responsables per las graficas, per la lüsch e pel tun.
11: Alle gital els, els santia boro monch. E lustoi un tic musas, nur che nus essen, e magari ai forse bo adine il text constat, forse bo adine precis, precis, con quei che nus vain scret si.
12: E funziona quei con pleits, Nico, funziona was la comunicazione che ha?
11: Magari con pleits, magari don di oine. Aber mo lef, aber mo lef.
1: Quando vain discurri abger, minciun es focusso sul snufs e sul svisurs da vence. Der minche persona ci des sul palc stunir activo il microfon ed erder cio deactivo scelavo da vos les culisses. Cun funx sun les personas da vos les culisses in contact. Id es una lavoruna ci capita mem i mem per cel teater o effet. E scucci pera es quel team sul palc e da vos les culisses del tuc 1799 rivolte la cadì grattagio ter la premiera.
0: Il pubblico impera per schwasi per tutto questo ci vogliono erinci ir a guardare il touch e vengono ci presentò quattro volte e qui is l'ora otz e l'ora lefne ci vain in giovgia venerdì e sanda.

0: Il temp passa e Rosé is già las 2:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: E Clerce Erin Sande ven gratulotter RTR. Nos vains fino a sofnir una gratulazione, que vuol dire nos vains bger temp per las gratulazioni spontanas. E questa una gratulazione è per la Maria Sofia Arpagaus de Runx. Ella vive in la casa San Giuseppe Compagnals. Festaggia se 88 anniversari ed è scritta questa gratulazione per la giubilara. Nos gratulain da cor sin vies natalezi e già vijain in bidi da fiasta. Per il avvenir, tutto il bien, sortot buona sanadat ed anche bia bials moments da compagnia che ho e nies miez. Cordial salits da concussedentes e concussedents, tutto il personal e della meine casa, della casa San Giuseppe. Nos terlains un touch musica per Maria Sofia Arpagaus de Rungs, Matteo de Funs con Contracant e La Valada.

0: Matteo De Funz con Contracant Valada per Maria Sofia Arpagaus de Rungs ci festaggia sia 88 anniversari in la casa San Giuseppe a Cumpadials. La cupina is già da vent, quella può oz regalirla la Dina Nef de Ramosch.
1: Io e mio uomo gratulassem Facebook di tutto cor a Rico Kienz de Ramosch, che è un mio amico a Cumpel de Caccia. Noi siamo a Dina Nuron insieme, fidiamo bene insieme, durante la caccia, essendo in Hitta, qui è in 13 anni da Bellezia, qui è in Gailir per 10 anni. Noi siamo gratulati, vi già del tutto il bene, fortuna, sandà, in una massa onz, di buona compagnia, belle fiaste, e che il resto è una scolsegna.
0: Ed Enrico Kienz, festaggio sia 67 anniversari, tutta la squadra da RTR Gevisa Erto del Bun, e naturalmente l'ora per un po' in più con due effnes, bocciat l'uff. Ed is. Vince a cinci ens l'una le sinci de telefon sun usa aviertes, se vus a sinci gugente gratulir spontana qual cun fe a savair. Scrive un WhatsApp al 079-200-70-07 o de un telefon al 0800-20-25-30.

Musica per Rin e Scadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Simplemein.

Üna dallas balladas svizzeras, la Fabien Luves con Mark Sway, Hemix los liebe. L'üna 5 minuts esa, ja, propi enche do üna gratulaziun. Üna gratulaziun via WhatsApp Nina Levi o scrit. Ot sa Sofia Arpagaus de Sedrun se sente da pi in temps e la Casa San Giuseppe a Cumpadials festiva il 88avel di de nascencia. Per quai gratulation la Nina usa Adela de tot cor e giavija oz in bellezze di cun te splicars e vinavon mo il meglier. Gauda e lai pupernia, quai as meritau.

0: Ed è sto lunedì ed un quarto, non sono trains qua niente più grandi e li lunga. Ils bons per bogna in giardina avem l'unica giubilare che ho oz surf nie gratulazion su scetce 90 da tre la busce nostra metà in squels Maria Sofia Arpagaus de Rungs forse c'è la poi sdruver svessa forse c'è la opplagiare de fer un regalo a qualcun che può ella decider svessa nus nostra metà in mince casa in casa San Giuseppe Compadials e ci vedo senza un bel sevemezzi mio nome Natalia Weber
1: RTL Las gratulaziuns.
0: E per vostre uraglie, sto qui a se un mantun musica.
1: Il suo intermezzo der RTL.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Io mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, è qui distanza.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Sindicat Svizzer sponderescen da refusar ils contracts cun l'Unione Europeica. La Rega ha stui sgular plissavents per cas d'urgenza in las montognas che l'on passa bler plissavents. Quals temas da quest'ura e gli las duas? Per vus a microfone Ursin Kadisch. Buonasera. Per il Sindicat Svizzer sei una refusa dels contracts tra la Svizzera e l'Unione Europeica anche di una inoption. Qua il presidente del secondo grand Sindicat Svizzer Travail Suisse, Adrian Wüttrich, so enter che la Commissione del Cusel des Chantuns ha refusato una parte del compromesso, il compromesso che i patrons e del Sindicat avevano contratto per proteggere le paias. Queste misure seien essenziales, ha detto Wüttrich alla Samstagsrundschau der Radio SRF. Se il compromesso ne vigna bec realizza, l'ora stoppen il sindicat reponderar la situazione. Il compromesso vignussa en il cusel dels Chantuns. La Guardia Aviatica da Salvament Rega ha stui sgular quest'on plissavents che l'on passa, privi da cas d'urgenza in las montognas. Enfin, mezzavost, alla Rega registra 323 acziuns in las montognas, 39 da pli che l'on passa. Il plissavents sai a quai accidents da persona sinturas in automontogna u era raividers en piciras. Davat las ragiuns exactas, quin sai astui salvar personas, ne dat la Rega naginas informaziuns. In general, suppone la Rega che la crescientia duon da passa 10% sai ad attribuir alla belaura che carmalia da pli personas da die montogna. Il principati da Liechtenstein vol midadas in la successiun ereditara. In l'avenir, due succeder l'emprim ufant della famiglia scoprinzi u princessa, finossa, era qua il drec dell'emprim buap nasci. Uscia ein ils descendents ils medems drecs, udona, a dic il princi ereditar Alois. Con questa medada, sorvegnen las descendentes, insomma, ils medems drecs sco ils descendents era in chausas internas. Actualmein e Hans Adam II, il Prinzi da Liechtenstein, ed il Prinzi ereditar Alois, l'emprim en la successione al tron. En l'Indonesia, in almain 38 persunas mortas ad ingref terra trembel da 7,7, quai tenor indicazions dall'Uffizio Nazionale per la Protezione da Catastrofes. So enter avevi da undas da tsunami da fina din meter autezza in pliras regiuns. In avvertiment da tsunami han las autoritats puspe aboli, so enter 3 uras. Per tociata il plific e l'insla Flores in insla populara per turistas e turists, la emplirs baiets sbalunats ed in ospital han las autoritats lascia evacuar sco mesira preventiva.
2: La meteo.
1: Era oz dati bia sulegl, vers la saira, noc dati l'ura ad ina da plinivels e c'hai la poi dar in uradio bain in urizi. I resta però ciaut con 34 grazi a Quira, 30 grazi a Scuol e Daglion, 29 grazi a Savognin e 26 grazi a Schlarigna. Damaun e gli indesdi esim mopli per part sulegliv, trantaren dati l'ina u l'autra pluvida. Edi vignin zic pli fresc, damaun con 30 grazi a Quira e gli indesdi l'ura anc 24.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vias grigiunas. La via dal partenz è serata tra Grüsch e Schiers per vid in accident. Il traffic vinge via. Sid l'autostrada a 3 di stagnesce il traffic simplirs Cioncunz. Vai da Panaduz a Quira Sit in direzione Sit. In direzione nord da Cirang a Tusaun, da Rotenbrunnen a Quira e da San Vittore a Lostallo. E con la festa da Quira, quinta la polizia con colonnas en ed enturn la città fin davaun e saira, e cuseglia per quai da prendere il traffic public.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt zur il Hit fin der la scovrida. RTL. Un scivaria scolavit.

0: Las novitats der RTR.
1: La Francia dal sit ne vim becha ruaus. Duas emnes su entre grons incendis su andous il proxim. Ed il sindicat Svizzer sponderescen da refusar ils contracts cun la Union Europeica sin rucca. Quals temas da questura li elas trais per vus il microfon Ursin Kadisch. Buonasera. La Francia dal sit ne vim bec a ruaus. Paucas emnes su entre ils incendis vasts se derasa in nov incendi ter Luglon en il département Land. Da pila Gievgia a quel devastà mili 600 hectares guaute boschaglia. Entante en era 650 persunas venidas evacuadas. A tenor las autoritats regionales nan las flommas però contangina ginas chasas en finossa. 550 pompier seien in Aktion vegnan sustenits da viuns cisterna canadais e helikopters australians. Già la fin da Fonadur avevi ars in il Departement Land radunt 3.700 hectares a Biscarros eren venides devastadas ed in il Departement Vigin Gironde radunt 42.000 hectares. Per il sindicat svizzer seien refusa dals contracts trant la Svizzera e l'Unione Europeica anca dina ina opziun. Quai di il president al segund grand sindicat svizzer Travai Suisse, Adrian Wüttrich, so enter che la commission del Cusel des Chantuns a refusa ina part del compromiss, che ils patruns e del sindicat vevan contra ha per proteger las paias. Questas mesire seien essenziales, a dic Wüttrich alla Samstagsrundschau da Radio SRF. E se il compromesso non viene becce realizzato, l'ora stoppa nel sindicato risponderà alla situazione. Il compromesso viene usa nel Cusel dels Chantuns. La Guardia Aviatica da Salvamento Rega ha stuis gular quest'om plis avens che l'om passa per vida cas d'urgenza in las montognas. Enfin, mezza vost alla Rega registra 323 actions in las montognas, 39 da pli che l'om passa. Il plis avens haia quai accidents de persunas sinturas en automontogna u erarai viders en piciras. Davart las rajuns exactas, quins haia stui salvar persunas, na dat la Rega naginas informaciuns. En general, supone la Rega che la crescientia duonda passa 10% saia ad attribuir alla belaura che carmalia de pli persunas de die montogna. Il principade dal Liechtenstein vol midadas en la successione ereditara. En l'avenir, doai succeder l'emprim ufant della famiglia, sco prinzi o princessa, finossa era qua il drec dell'emprim buap nasci. Uscia, ein ils descendens ils medems drecs udunna, ha dic il prinzi ereditar Alois. Cun questa midada survenien las descendentes, insomma ils medems drecs, sco ils descendens era en chausas internas. Actualmein, e Hans Adam il segun il prinzi da Liechtenstein ed il prinzi ereditar Alois l'emprime la successione al tron.
2: La meteo.
1: Era oz, dati bia sull'el, versa saira noc, dati l'ura adina da plinivels e c'hai la, poi dare in uradio bain in urizi. I resta però ciaut, con 34 grazie a Puira, 30 grazie a Scuol e da Lyon, 29 grazie a Savognin e 26 grazie a Schlarigna. Damaun e gli indesgi esi lu mobli per part sulle liv, trantaren dati lina u l'autra pluvida, e di vengin zic pli fresc. Damaun con 30 grazie a Puira e gli indesgi l'ura anc 24 grazie.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione, sin las vies grigiunas, la via dal partenz è serrata tra il Grüsch e Schiers per vedere un accident, il traffic in svia. Sin l'autostrada A13 e Zedina Puspeda Quintar con colonnas, attualmente da Panadot a Quira Sit in direzione Sit ed in direzione Nord da Rotenbrunnen a Quira. E con la festa da Quira quinta la polizia con colonnas en ed entorn la città fin da Maun e Saira e cuseglia per quai da prendere il traffic pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
4: Cuscovridas.

0: las novitats ter RTR.
1: En l'enclava spagnola Ceuta, en l'Africa del Nord, en ils confins se girat severamein, ins temeva in ulteriura onda da migrants dal Maroc. E la Francia dal Sit n'aveva invece ruaus, duas emnas su entre grons incendis su onda ussa, il proxim. Quals temas da quest'ura ed elas quattr. Per vus il microfono e us in Cadish. Buonasera. Fil de rom cun spinas, squetas d'aua, navs de patrulla e da pli polizia. Suenter la onda da fugitivs de la fin de Fanadur a Ceuta, rinforzan il Maroc e la Spagna ils confins de l'enclava spagnola sper il Maroc. Omodus stadis volen evitar che una situazione sumiglianta se repetia. La fin de Fanadur eran fin ad 80.000 immigrants fugits per part sur la mar a Ceuta per contanger territori dall'Unione Europeica. Da le cesuras eran 83 persone naiadas tra questa prova. L'ultim temp avevi adina puspeda contribuzions en las medias sociales che invidavan da migrar illegalmein in l'enclava spagnola Ceuta. Actualmein sei la situazione ancora saivla. La Francia dal Sit n'aveva invece ruaus, pauca semna su entre gli incendi svasts, se derasa i nuovi incendi ter Luglon, nel Departement Lente. Da Pila Gievgia a quel devastà 1600 hectares guaut e boschaglia. Intant, en era 650 persone venidas evacuadas. A tenor las autoritats regionales, nan las flomas però contangi in aginas chasas d'abitar. 550 pompier saien in acciun e vinien sustenits da viuns cisterna e helicopters. Già la fin da Fanadur avevi ars il Departement Lente radunt 3.700 hectares a Biscarros ed il Departement Vigin, Gironde, radunt 42.000 hectares. Per il sindicat svizzer sei una refusa dals contracts tranta la Svizzera e l'Unione Europeica anche d'ina in opzion. Quaidi il president dal second grand sindicat svizzer Travail Suisse, Adrian Wüttrich, suenter che la Commission del Cusel des Chantuns a refusa una part al compromiss. Quel compromiss che ils patruns ed ils sindicats avevan contraha per proteggere las paias. Questas mesiras seien essenziales, ha dit Wüttrich alla Samstagsrundschau da Radio SRF. S'il compromiss ne vegna becce realisà, l'ura stoppen ils sindicats reponderar la situazione. Il compromiss vignosa en il Cusel des Chantuns. Il principati da Liechtenstein vol midadas in la successione ereditara. In l'avenir, duai succeder l'emprim uffant della famiglia scoprinzi o princessa. Finosa era qua il drec dell'emprim buap nasci. Uscia, ein ils descendens ils medems drec, udona, a dic il princi ereditari actual Alois. Con questa medada survignen las descendentes, insomma ils medems drec sco ils descendens, era en chausas internas. Actualmein e Hans Adam il Segund, il Prinzi da Liechtenstein, ed il Prinzi ereditar Alois, l'emprim en la successione al tron.
2: La meteo.
1: Era oz dati bia su leil, vers la noce dati l'ura dina da plinivels e caila, poi dar in uradi o vain in urizi. I resta però ciaut con 34 grazia quira, 30 grazia scuole da Lion, 29 grazia Savonin e 26 grazia Schlerigna. Damaun egli indesdì esi mopli per part su le liv, trantarend dati inna u lautra pluvida e di vignenzic pli frescht. Damaun cun 30 grazia quira e gli indesdì l'ura anc 24 grazia.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vias grigiunas. La via dal partenza è serrada trantar grusche schiers per vedi un accident, il traffic vinge via. Sin l'autostrada a 13 e sedina puspeda quintar cun colonnas, actualmein da Panadozza quira sit, en direcziun sit, ed in direzione nord da Rotenbrunnen a Quira. E con la festa da Quira quinta la polizia con colonnas en ed entorno la città fin da maune saira e cuseglia per quai da prendere il traffic pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Música non-stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: Las novitats der RTF.
2: La Confederazione ha avverti il centro d'asil federale ad Altstetten, quattro ans più tard che previs. Ed in l'enclave spagnola Ceuta, in l'Africa del Nord, e nel confine si è girato severamente instemeva in ulteriore onda da migranti dal Maroc. Per Laura, la notte da maunese variabile con singulas pluvidettas, il resto però ciao. Quals temas da quest'ora, gli è las cinci, e per voi il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. La Confederazione ha avuto ufficialmente il nuovo centro d'asil federale ad Altstetten e nel Songhai. Il centro compiglia il spazio per 390 requirenti d'asil e cresce 100 plazze di lavoro. Le vie sono più corte che avanti e nel centro e nella città, ha detto il consigliere federale Beat Jans, e le persone che quai accelerescia era le procedure insomma. Il centro ad Altstetten è in da 6 centri d'asil federals e deve venire aperto con retard da 4 anni, durante l'auter per cui chi aveva chattà PFAS nel terreno. Il progetto ha costato total 47 milioni di francs. Per il sindicato svizzero si è una refusa dal contratto tra la Svizzera e l'Unione Europea che angadina in opzione sin maisa, quai di il presidente del secondo grande sindicato svizzero Travail Suisse, Adrian Wüttrich, suenter che la commissione del Cusel des Cantons ha refusa in a parte del compromesso che il patrons e il sindicato avevano contraha per proteggere le spaias. Queste misure saien essenziali, ha detto Wüttrich alla Samstagsrundschau der Radio SRF. Se il compromesso non viene ben realizzato, l'ora stoppa il sindicato a rispondere alla situazione. Il compromesso viene usa nel Cusel des Cantons. Filderom con spinas, squetas d'aua, navs da patrulla e da pli polizia. Suenter la onda da fuggitivs dal fin da Fanadur a Ceuta, rinforzano il Maroc e la Spagna il confins dall'enclava spagnola sper il Maroc. Omadus stadis volen evitar che una situazione sumeglionta si ripetia. La fin da Fanadur era fino ad 80.000 migranti fuggiti per parte sur la mar a Ceuta per contangere territori dall'Unione Europea. Dalle Cesures erano 83 persone naiadas per questa in prova. L'ultimo tempo avevi adina puspeda contribuzioni nelle media sociali che invitavano da migrare illegalmente nell'enclava spagnola Ceuta. Attualmente è la situazione ancora assaibile. Aiginum. L'Ungaria vuol sfonzare 2 navi da vicira in la Donau, quai per alzare il livello dell'aua per circa 20 cm. L'aua deve garantire che la ovra atomara aia avunda aua da sfradentare e producesse binavant energia. Quell'ovra atomara è centrale per il provvedimento dell'Ungaria, per cui che la producesse 40% dell'elettricità per l'intero stadi. Attualmente è la produzione già limitata e tornor il primo ministro Peter Mojor stu essenz fermare la produzione del tutto, se il livello cessasse anche più facile. Il medio momento comincia l'Ungaria a viaggiare in affermata dall'aua per garantire la produzione di elettricità da lunga vista. La Francia del Sud aveva invece ruaus, poche semnas, suenter gli incendi svasts, se derasa in 9 incendi da Luglon, nel Departement Land. Da Pilagievgia a quel devastà 1600 hectares guaute e boschaglia. Intanto, en era 600 persone venite evacuate, a tenor le autorità regionali, non le flamme però anche peggio contangi chiasas d'abitazions. 550 pompieri sono in azione e vengono sostenuti da avioni, cisterna e helicopters. Già alla fine della dura aveva arse nel Departement Land radunt 3.700 hectare a Biscarros e nel Departement Vigin, Gironde, radunt 42.000 hectare. Il Principato di Liechtenstein vuole midadas in la successione ereditaria. In l'avenir doi succederle in prim ufant della famiglia scoprinzi u princessa, finossa era qua il drec dell'in prim buap nasci. Uscia, ha in ils descendenzi ils medems drec u dona, ha dic il prinz ereditar Alois. Con questa midada, survegnen era las descendentes, insomma ils medems drec co ils descendenz, era in chausas internas. Attualmente è Hans Adam il secondo, il prince da Liechtenstein, e il prince ereditar Alois, l'imprim in la successione al trono.
3: La meteo.
2: Per oggi dati bia sull'egl, la notte dati l'ora da pli nivels e c'è là poi dar in a pluvida. I resta però ciaut con 34 grazie a Quira, 30 grazie a Scuol e da Lion, 29 grazie a Savognin e 26 grazie a Schlarigna. Da maunese l'ora mopli per part sulle gif con ulteriore singulas pluvides e di venincic pli fresc. A Quira dati da maun fino a 30 grazie e pushmaun l'ora anche 24 grazie.
3: Vias e traffic.
2: Attenzione se le vie grigiunas. In l'autostrada a 13 e si adina puspeda quintar con colonnas, attualmente pona tutz a Quira sit in direzione sit ed in direzione nord da Rotenbrunnen a Quira. E, con la festa da Quira, quinta la polizia con colonnas en ed intorno la città fino ad Amount Saira e cuseglia per quai da prendere il traffic pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: E noi siamo occupati di tutto il mese di un'ora con sport e noi per l'insieme giriscono l'orientazione. Qualcosa che giusto a Malogia è molto importante questa stessa. Per ci, che è tradisci in pochi minuti, al microfono per voi Natalia Weber. Buonasera.
3: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Ray Dalton con Blood Running. E Running è un buon cevazzin, correr. Da spiegare sans organizzare la società Corsa d'Orientazione in Giardina durante il mese de stet e per Corsa d'Orientazione alla Saira. E ma l'oggi è l'ora stede in giovge passata l'ultima corsa di questa serie. Ed è questa volta uscì c'è da fatta passa a 100 giovanils e crescies sono stos a questa corsa della Saira. E 30 els, na vil cuorer, ma vil tadlertiers e guardiertiers, Roman Dobler.
1: La società Quarsa d'Orientazione in Giardina organizzesce durante mais de sta set quarsas della Saira. Le quarsas hanno l'oeuvre su fino a Malogia e attirano ad un gran numero di sportisti e sportisti che hanno gusto di del cuorer con compass e carta de geografia. Erandri ebi deftannis della partita.
2: Ma oggi è un po' più lungo perché ci dice non è una corsa importante. Fin già botto in allenamento, allora non è così importante, fa un po' più lungo. Also conosce bene qui, ma al God non sono mai stato.
1: La corsa Malogia tiene lui il God sul campeggio del Plan Curtinac. Avant che ci sia la partenza, si scialdano le scuridure e scuridure in te al primo momento. L'ora ci offre un chip che misura il tempo e ci registrisce i posti che si accetta sul tragitto. E pure la partenza ci offre una carta di geografia dell'Ö. A mano da quella, guarni l'ora da d'un posto a ciel. Bianca Ebi declara.
3: Sulla carta è l'ora proprio un po' di più la roba, in giù ci sto proprio ir. E l'ora quella ci fa una pure la partenza, c'è idea sfera per tutti ci nos guarda avanti, e l'ora spoglia fauce.
1: Col pips dal primo posto alla partenza vai l'ora sul tragetto. A Malogia si può dire 5 differenti tragetti. Il presidente della società che organizza la corsa della Saira, Riet Gordon, e scuola la distanza di 3,3 km.
4: Buongiorno, più bello. Noi veniamo d'una dei più partecipanti. E dopo gli ultimi anni veniamo da organizzatori che fanno la corsa d'orientazione, che siamo giudici. Il primo era ben 3-4, ora siamo in 7. È proprio bello una buona squadra che adesso c'è in Giardina. E spero che voi ne vendete, cioè in 2 anni vengono 25 euro.
1: Giubileum della società Corsa d'Orientazione in Giardina. Intanto era Andrea Ebi riviente il Bött. El era il più svelto indigeno sur il tragetto lungo da 4,8 km. E le sniotava.
2: Bene, sono contento. Mi c'è tanto un po' per sbagliare un po' più piccoli, ma proprio mo, hai veramente tutto buono.
1: E contento di essere la sorda di Andrea Ebi, Bianca Ebi, e la terminale quarsa scosse tafla.
3: A mai si fece bene, ed erano un po' stangli del training avanti, però Schnana ha accettato fece bene il posto e sono fece contenta con la mia prestazione.
1: La serie di quarsas della Saira è ossa fin. In media, a un scherz non ha un corridore e corridurs, fat parte alle differenti quarsas d'orientazione.
0: Ed all'ultima edern l'ora appunto ovvar o cento, depu podaisus erenc ira leggersieva e guardirsieva sun portretti nas articel sun rdr.ch. Please don't

0: Musica rumäntscha dals Diabolics jautana jent. La pausa, las vacanzas de stet, quales sunna fin. Hai. Las scolas cumainzan der tschau e, sillas plazzas de Bellapira, la regiun, vegn di mena la fin defna der tschau giuvo ils gios del Championidi. Una stagiun tut speziella spettent su nus giusta illa seguanda liga regionela. Lo combatten empi giusta trais equipes grischundas. Las trais actuel, las plü fermes equipes del Chantun. Sperval poschiavo calcio ed cuira non ente set ci desni da relegeda. In questa liga Eslora Erenche Lues Schlein Lyon ci ha per la terza volta insomma il storgel del club podia fare il pass della terza in seconda liga. Quist strais giovane appunto in questa seconda liga. Il Sur Silvans lanciation loro da mem la stagione a Cesa contro Bux e qui con un'equipe fitch giufna, con una squadra con poca esperienza però con grande qualità. Quei ven al mein dit a Schluein. Nos redaktor de sport Andreas Vialant a discurie qui Stefna, cul chef de sport della USSI cun Urs Casut, cun der appunto in sguarz in questa stagion vanchasis, vanchaset.
1: Urs Casut, chef de sport della US Schluinion, so entre quattro sesiun, so entre quattro ans an avos, in quella seconda liga, con grons el pligekins, asce puspe combattere in una liga più alta, in una seconda liga calututina in alter nivel, in una terza liga.
2: Il piacere è enorme, naturalmente, noi siamo qui a vendere speciali, ben quattro anni, ci dicono che siamo il davoso anno, noi spendiamo qui a Bosco fino a Mira, ma adesso noi all'intercopo abbiamo tutti nella speranza che ci carteggiano, per cui speciali fai che il campionato è vostro libero.
1: Quattro anni sono stati fatti da tir, 3-4 minuti al campionato si è completato, abbiamo pagato la tutina, tungiu, la finale, clarpa e in primo posto, se questo è un tigre in crap che dà di giù da 10, che si dice, boh, finale mai, non è tungiu.
2: In Krap, naturalmente, erano stati già fede a tiro, ma tutti in proprio la testa, era tutti in distanza del terreno. L'altro no, essendo uomo, non si niente a fare quella distanza, se non si va, ma l'altro no, fai gran piacere.
1: Con importanza è quel per il club, per l'intera Unione, di Sveda e in seconda liga.
2: Purtroppo, se non si fa sport, è senza di una fece emozionale di fare il massimo che non si vuole fare. Comunque, chi non sa, se la terza gara che non si vuole fare, fa quei usci che la seconda legge. Se lei non è tenuta all'interno, all'interno, comunque vuole da più, vuole fare da più, è dell'equipe che vuole quei, a cinque, l'Ovrenza cinque, ma è molto buono di tutto, se si è scherzato, ma è stato constato, e trova l'equipe, e trova la disciplina, e trova i giocatori che fanno con a pronto quei constati sono buoni, l'utonge sono buoni, a quei sono quei che non si in quella onca, con quella giovane equipa, con quel per giocatori che c'è, è senza niente fare quella differenza a tutti i cantanti che vedono su ghetto con quei cartigiani.
1: E la seconda legge va in tec in altro vento, c'è Samida per l'Unione, da qua forse da più lavori, da più trainamenti, c'è qualche Samida al più fece.
2: Per trainamenti, noi stavamo già 3 anni fa, non ci e venne forse un po' l'avrò altro sul piazzo, più via tattica, venne anche più balla per combattere, ma è forse un po' tutto, in terza legge, è solo una legge che venne combattere, che venne piuttosto magari spicciato giù, in slime marace che gli avversari fa, a se in questo non c'erano 60 anni, comunque non c'erano, o se naturalmente un po' spesso noi, link, c'erano spicciato giù, non c'è specie, ma per me è un po' che c'è niente, c'è specie, c'è un certo non sono certi giocatori, come Raffel, come Lars, da quale non è stato un po', che sono anche speciali, ad leuano essendo su fece rossevels, ad anci vino sempre giù contro box, a Mareno c'è che vince in usni.
1: Il 2025 è smicciato della relegazione, è la terza legge per il punto, il 2022 è non suenter, è stato chiaramente il vostro tir, stai in vostra terza legge, perché quel capito boh, per venire a tenere pece in quella seconda legge, usca zocca come chef del sport, è forse io la cerca di nuovi giocatori, forse ingaggiavo in l'altro, per veramente tenere pece.
2: Naturalmente, il responsabile del sport è responsabile per l'equipe, per il cadere. Qualche radina chiara nella chat è che non può fare il verendere grosso, non può fare successivo. Non siamo proud di fare la difensiva, il verendere, perché l'offensiva, se dice, non siamo una buona qualità, comunque non siamo. Non ho nessun dubbio che non siamo buoni in quella seconda linea, offensiva, difensiva. Stiamo stabilizzando, forse in tono stiamo stabilizzando. Non siamo in quella di Florin. Bernard in Agen, che aveva la tesa, la usciò di cuore. Almeno se in tempo routinau 28-29 anni in italiano, Francesco Trastoni, in che ha dato l'Igis Piautas all'Italia. A lui venne il Lorenzo Nolfo, in che aveva juniors che è una gara. Adesso sono in giovane della tesa, che faccio in un stuccio all'exterior a Danimarca, il Jos Show. Che è in giovane, fece in giovane, ma che fece buona qualità da vale a pei. Levano specienze che non si stabilizzano e forse fa il verstärkere in quel momento. Sento stanno venendo. Il patriciato difensivo sta essere davanti a te, classi da voi. Non stanno provando a segnare Paux Golds, a segnare Paux Golds, se lo essere non abbiamo seguito in Giux.
1: Per finire, c'è il capitano, il costo della stagione I, perché se già la prossima primavera. Vai, noi siamo contenti, questa è una buona stagione.
2: Flott fosse, non si è sentito, per qualsiasi giocci, 20 punti la primavera, la giattona levo di da pli, per dire naturalmente, ma la stanza non è realistica, si vede non da conoscere perché la stat è relativamente in corta fase per se prepararsi con vacanze e tutto, quasi come un canatotto. Da lezzano è gli unvirna da pli tempi per se prepararsi in quei. Adesso provate a fare. Il più importante è che l'equipe sta a una gran massa, che non sono in grandi blessure, soprattutto i giocatori di CEP. Allora, sempre prendendo questo qui, stanno a prendere contro il campo, stanno a perdere in giugno, stanno a prendere le sale, ma stanno a essere positivi, o da quale causa stanno a prendere. Allora, abbiamo le nostre fermezze, allora stanno a fare le squadre agli avversari. Se in quelle fermezze stanno a bagaggiare, allora mi rendono per ciò che tonge.
0: Oșea Urskazoci desde spesaitanzi il chef de sport de l'Union Sportiva Schluanion ci lancia l'ora la nova stagione in la seconda liga. De memce va mezzdì col prim gio de Cesa contro Bux. Quel gio comincia alles a 4. Allo stesso momento fronte l'ora Valposchiavo Calcio sin sia prim gio contro il FC Rüti e cuore 97 Giova Ortwart contro Schan. E qui già questa sera.

Avici in sempre con Aloe Black SOS. In 5 minuti le 6 e già di per oggi di Vicenza tutta una bella e pacifica Santa Saira e con tutto ci sono alla festa da cui era buon divertimento e tutto ci nuove alla festa ne tiriamo tutta una bella Santa Saira. Noi siamo di domenica ciò al microfono per voi Natalia Weber Stebein e fin da me. Cosa quince finta la resumazione del dì musica da Bob Marley.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Dof, benvegni. Pi bei, pi caul, pi bia lieut che va in montogna a pi bia sgolz de salvament de la rega. Il è il survec de salvament sets che suppone quei connex senza denton saver indicare la regione exacta pil gron augment de sias acciuns. Tocca mi zuost alla rega stui sgula 323 gares in montogna per salvare lieut, quei è in 39 cas de plica von in on. Ils pibiars golzen stai per persunas che eran cinturas in alta montogna, ni è per talas che eran vida raiver ad agnidas in difficultats. Ad Altstetten nel canton Songhail è il Nief Center Federal de Silnius inaugurau sots. Il Porge Plaza traccia navonta requirentas e requirents de Sil a varga cien plazas de lavur. Da Michaelis Via seggen pi cuortas che il baguette vegl il centro del mercau spera il ministro de giustia a polizia, consigliere federal Beat Jans, che le procedure diventien pi cuortas. Gli edifici ai in de seis centri federals de Sil in Svizzera ad acustau 47 milions francs. E una figlia della famiglia del prinz di Liechtenstein doa essa vede vantà princessa. Il principati vol midare le regole e la successione ereditaria. E gli avvenì, dove gli imprimnici affonda la famiglia davanti a prinzini e princessa. Toccando che era quei privilegi riservati agli imprimnici o buop. Con quella midata sorvegnano le descendenti e insomma il smadems drezz con le descendenti e in cause interne. Donde mia vart, io gli avviso lì nella sera.
2: Musica non stop, non interruptions, 100% musica svizzera.

0: again.
1: Sunny day, take my blues away. Sunny day, sunny day.
2: Il di der RTL.
3: Pots cun Arvinca Dof, benvegni. Pi bei, pi caul, pi bia lieut cavai in montogna a pi biars gols de salvament de la rega. Il el survetsch de salvament sets ca suppona quei connex, senza denton save indica la regione exacta pil gron augment de sias acciuns. Tocca mi zuost, a la rega stui sgula 323 gares in montogna per salva lieut, quei en 39 cas de plica von in on. Ils pibiars golds en stai per persunas che eran cinturas in alta montogna ni è per talas che eran vida raiver ad agnidas en difficultats. Ad Altstetten el Canton Songail a il Nief Center Federal da Silnius inaugurau sots. Il Porja Plaza traccia navonta requirentas e requirents da Sil a varga cien plazas de lavur. Da Michaelas via seggen pi cuortas che il baguette vegli il center del mercau spera il ministro de giustia a polizia, consigliere federal Beat Jans, che le procedure diventien pi cuortas. Gli edifici ai in de seis centers federals da Sile in Svizzera ad acustau 47 milions francs. E ina figlia della famiglia del prenzi di Liechtenstein doa essa veda vantà princessa. Il principati vol midalas reglas e la successiun ereditara. E gli avvenì, due gli amprimnisceu a fonda la famiglia davanta a prenzini princessa. Tocan da cheu era quei privilegi riservaus agli amprimnisceu buap. Con quella midada survegnan las descendentes insomma ils madems drets quels descendents e in causas internas. Donda mia vart, io gli avvigio l'ina beala sera.
2: La Saira, un musica svizzera, non stop.

musica per Berlin e Scadin. Left your innocence there. Per Tai. Per Mai. FDF. Simple Mind. Per Tots.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scuvrida.
1: MTR.
0: Usci variat, scola vita.

Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse giù tiu meun, fosse in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Schapercas, che tu as bler, tant plü combel wein il ster. Schape pak, a toccatai, wein sprivat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita, an il dret be canales cun alcet.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai era fac, che mio cor, da dot sinsur, splonte e pece schis verfac. Sasti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Io è la floma, dell'amur, che a ciafau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Er sono Carlos Monelli, l'accordeonista in Engadiner Ländlerfrunde. Buon divertimento con la musica popolare dal RTR.